0: Ciao a tutti, siamo felici di essere voi sino a noi al programma che conoscete l'attualità da qui a poco ci sarà presentata dall'amico Roland Frias. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Da voi ieri siamo in egogini di Market d'Asia intrapresa di famiglia Song in Ayaccio, stalada in Ayaccio, o violo Tony Song sarà l'imbidato di l'Eco d'ici stasimana e poi ridrueremo di noi a Paul Turchi Duriani per parlare di avvine di l'internet insieme. Cascabe che zide li so piuttosto davanti ai screni stamane. Accanto a Marie-Elisabeth Ferrandini parleremo insieme di Jack Sparrow. 6 ore e mezzo, Roland, salute.
1: Salute Isabelle, salute a tutti.
0: E principiamo con questa avanzata per l'agricoltore Gorsi.
1: Il Stato di Sicchia di Gorsica adesso è riconosciuto da permettergli di provvedere al regime di calamità agricola e la sicurezza data e rida il direttore di scagno di abbreviatura di Cismonte a coordinazione rurale dopo una mossa di un sindacato davanti a direzione dipartimentale di Deridor in Bastia dopo più di un'ora di Badigiade, si è detta soddisfatta delegazione, ma ferma prudente ci dice il presidente Cyril Caria.
2: Siamo soddisfatti perché ci hanno detto che a Gorsica sarebbe piazzata in Sicchia, si va per tutto ciò che è indemnizzazione. A Gorsica era il diritto a avere l'indemnizzazione liata a Sicchia. Per rapporto ai controlli, abbiamo avuto una soddisfazione in noi che questi controlli non darebbero mica essere per mettere la mente all'agricoltore, ma giustamente per aiutare a gente di poter fare le dichiarazioni di surface per poter toccare un furio d'aiuto di APAC. Dopo, concernendo i problemi di tesoreria, abbiamo scudato per rapporto al rapporto quasi che è stato mandato dal ministro dell'agricoltura. Allora, questo rapporto qui noi abbiamo portato ogni bocca di cifre, grazie a MSA. Abbiamo fatto un lavoro andando a difficoltà di famiglie corse e agricole che toccavano 60% in meno che una famiglia in continente. Si va a dire che abbiamo mandato che tutto il dossier quasi in Corsica si è più lavorato andando ai cifre. Mica diva una divisione di 1 miliardo d'euro a una divisione da tanto agricolo, ma giustamente andando l'aspetto sociale.
1: Un soggetto dentro il quale volteremo più a lungo, autore meno un quarto, con Cyril Caria, dunque, che è il presidente di coordinazione rurale di Gorsica di stamane, un nostro invitato di redazione. In tutto di settembre si vesti di natività di Vergine Maria, santa padrona di Gorsica, so principia di eri e celebrazione, continua di anno oggi in da Gorsica Zana, messe zulene e progettioso in corre di sta giornata, in particolare in casa Zamaccio, lì per Santa di Uniolo, ma di no, in Lavasina, Pancheraccia o Laligiani, e in Lavasina, giusto appunto, il squadro di Gorsica ha annunciato ieri la ristorazione completa di avvacciata livente di un santuario di Amaona, danidiata da boi parecchiani dai spuari marini, un cantiere finanziato grazie all'ascita di un brede Ange Michel Valeri.
0: 50 anni dopo, a strage di Caravella a Iacunizza, riconosce un'avanzata nuova l'inchiesta.
1: Città di 2.300 metri di profondezza ha nu permesso di identificare parecchi pezzi di lavio fra uguali elementi di agoa e 2 reattori e considerata come possibile la sua recuperazione poeria dura 6 giorni a Bregura di Nizza aspetta altre espertizie da sapere come e quando poeria principia l'operazione, un'avanzata maior per 20.000 di 95 vittime, una commemorazione è prevista d'altronde stuenneri in Ayaccio.
0: Dalla Dusoio, Jean-Pierre Luggiani vicepresidente di Scola Gorsa compari a eri davanti a un tribunale di Bulizia d'Ayaccio.
1: E questa per violenze non ha un agente di Bulizia di un rettorato, fatti che seriano a caudi secondo la Bregura durante una broa di intrusione in scagni dell'Accademia di Gorsica, usegi di uno scorso permette a 6 ore in mano una banderola di sostegno a un redale immersivo, a divesa rigusa ogni forma di violenza, s'appoggia non ha e viure di videoprotezione, domanda la soluzione di uso cliente, a Bregura richiede e quantunque a Zogundana a 800 euro d'amanda e fra i quali 400 attempati sarà resa decisione il 2 di novembre.
0: Una quarantina di municipali da Gorze hanno adottato un statuto di residente a un livello comunale.
1: Pare che so di già o pueri a noi se portate davanti al tribunale amministrativo i meri Dosagni, Lopigna e Marignana chiamano dando a creare una soggio per mettere in comune i mezzi giuridici e pisano tau diuati di una dunida è prevista sabato in corte all'Università di Gorsica o senso di sostatuto 5 anni di residenza principale per poter comprare un ben semplice in teoria assai meno in pratica secondo la nebbia o mere di Lopina.
3: E lo ne avevamo, e venditi che non hanno previsto, non ci sono mica fatti, ma siamo un tribunale amministrativo, abbiamo passato il tribunale, e 40 comuni che hanno deliberato, hanno passato il tribunale, e chi vi meri s'accoglie, ma ci vuole di no, cupo, plus inizia questa petizione, fa aiutarci.
4: Presidente della Società dei Meri di Cismonte, Don Marco Albertini, che di noi meri di Ghisoni, dice che c'è un problema che si può sbia su statuto qui, se te la consente in cui s'analisi.
3: Ma può darsi, ma ciò che lei che se un uomo non fa genuda pava tutti i sassocci di meri dire non li sento tanto ciò che sarebbe un buonismo è che lui venga oggi in corte per spiegarci ciò che ci ha fatto perché chi ci ha spiegato ciò che non ci ha mica fa ma che lui ci spieghi secondo Reddo ciò che ci ha fatto e chi dia la soluzione noi la cerchiamo.
1: Un'intervista di Paolo Antone Squarcini con un articolo completo che va aspettando a della ICI RCFM e poi qualche notizia di un Sporting Club di Oastia dopo un principio di stagione proprio complicato in Furiani Claude Ferrandi ha incalcato e riaso l'inta di sta o gabu di o club malgrado i buttacci in gira a so partenza dopo a tre sconfitte in tre partite in casa o presidente una annunciato un iso rinforzo una riunione tra presidenza coordinazione sportiva e a squadra tecnica è prevista oggi da analizzare i problemi e proa di identificare e regio. Un'altra informazione a Udempo, con voi.
0: Con piede, Roland,
1: a dopo.
0: Grazie per questo notiziale, e rimane l'attualità isolana con Camille Parsi da Agui a una mezz'oretta. Gli stessi bel Udempo che eri stomarti, c'è lo svelato, il sole è presente stamane e poi si copre Udempo, questo dopo mezz'ora, soprattutto in montagna, con risico d'acqua e poi si pesa di nuovo Udempo, soffierà di maniera assai debole in bocchi di Bonivadio.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: Ed imperatore stanno assai arti stomarti cu 30 zei annunciati in giro a Portivecchio, bintizeta a 30 ui, bigina o mare, a cidi di Meteo France.

0: Parlez Moudi Mouziga, Staman, Eku, Marie-Elisabeth Ferrandini, et Itide, les artistes et les instruments.
1: Ici RCFM.
0: Les groupes préférés des Ange et Clémenté.
2: Salut, per odiande moi domanda Clémenté et Ange, di parla ci di musica et ai nostri ideali, li piace no ou rock.
3: Io mi piace assai ascoltare musica, canto. Il mio gruppo preferito sono i Diamanti Resi e la mia canzone preferita è... Ce n'è una che dice un gruppo in Ligue en Procession, di appena rock, di parla di Ayante Power, che lavorava all'usina, che erano mal pagate e tutto.
4: Puccio, oggi spero faccio un karaoke. E oggi spero tutto il Buckinghamer.
5: Di Walking Monster.
4: En quoi c'est DC? Santer!
6: Beh, ascolta in debba, buco i vinili. È giusto che più uomini giorno.
5: Per i bestioli ho messo tutti i vinili della biblioteca.
6: E babbo è aux anges.
2: Un parazzo non ha di una fare, ma diventa rockstar né un altro. E per Ange, non è mica qualcosa che li piacerebbe.
6: Fa normalmente aiuta a fare
5: guitarra. Ma così posso giocare con babbo. Non voglio mica essere una rockstar di nulla. Dopo c'è tutto il mondo che si lampa non te.
6: On peut l'oublier, faut qu'on me mette Yim, c'est fa, et fa les concerts. Que les lunettes et tout, ouais, que cousine, la rue, personne ne m'y reconnaît, hein. Au moins, quoi, on s'en tranquille. Parce que tout est là, stress star, on est beau soubu. Tout le monde, que les lunettes de soleil,
1: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.
0: Ange Clémente et Rani Limbida de Kinebensi.

5 et 10, absolument. Posso dire che nadio in tu lato, ma qualche volta è di non turmare, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, tra mese cosi o arrosi, direi che cadava, a posto a cavisse un basso in due, un lasagna.

0: Dechour et l'Interche FM. Et ritroi mon outil d'allet ou li Roland Frias. Bonjour.
1: Bonjour, nous, Miguel. Bonjour à tous. Ti on a tous les chants et d'ici et Janiferi du Grauament dans un arma fog ou inventi Isari et Spindivo qui sont intervenus di Bersu Quattro Rebin, Tistamane, Pepia Incarriga ou Giuano, tu ferri da Ugabu, et stato portato in un stato grave dall'elicottero Dragon de B à l'Uspial et di Ostia. In Bastia, dove un fog di Rumen sulle sestese ou Bersu Mezzanotte a Vacciada d'un casale di Logi di Montesoro è stato spinto l'incendio dopo a due ore vinte in mano e tre persone hanno avuto bisogno di essere rialloggiate, una dai servizi municipali e due altre in de Azovamia. In stotto di settembre si vesti di Diana Divida di Vergine Maria, Santa Padrona di Agorsiga, so principia di eri e celebrazione continue di anno oggi in de Agorsiga Zana, messe solene e progessioso in core di sa giornata, in particolare in Casamaccio, l'ipe a Santa di Unio, l'umadino in Lavasina, Pancheraccia o Laligiani, in Lavasina, giusto appunto, il squadro di Gorsiga ha annunciato eri a ristorazione completa di Avacciata all'evento di un santuario di Amaona, danigliata da boi parecchiani dai spuari marini, un cantiere finanziato grazie all'ascita di ubre de Ange-Michel Valeri. E poi un ridro. Qua vostra emissione politicamente l'invitato oggi è Jean-Baptiste Luccioni, una settimana dopo all'Università d'Estate di Zugialisti, un mare di Pitruseda, primo segretario di Federazione di UBS di Pumonte, si tratterà con lui bella sigura di l'elezione presidenziale al programma di no, un progetto d'autonomia che entra in l'ultima fase politicamente con Jean-Baptiste Luccioni da sente dopo un udiziale di mezz'ora, emissione approntata e presentata da Patrick Vinciguerra.
0: Grazie tanti o Roland, ci ritroviamo torna a 11 giorni.
1: A 11 giorni, Miguel, vi ringrazio.
0: So io, a dopo.
1: A dopo.
0: Chi tempo dava oggi? E ben corsi gasuta una giornata da Isabella, con soli bello presenti in metà di dopo mezz'ora avremo un vento a ponente abbastanza forte in regione di Porto Vecchio, temperature tra 28 e 35 gradi, c'è torno caldo un grosso. Dopo mezz'ora in corsi gasuprana, in io di Polariana Facassi, dopo una mattinata bella solanata, qualche acquata possibile di no in regione di Gorti, dopo mezz'ora vento sarà a nord olivanti moderato, non Tagastanica e temperature aspettate in Corsica Soprana oggi pai più alti tra 29 e 32 gradi 25 in montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 10-11 sur RCFM, ravi de vous retrouver avec Marie-Ange Dos au standard, Simon Guérini à la réalisation et à ce micro, Michael Andréani. Nous aurons une belle découverte au programme des Gérants de l'ONU aujourd'hui grâce à Arthur Solinas, direction Avat. C'est un atelier de céramique à Ajaccio. On vous donnera quelques idées de sortie dans l'agenda. On retrouvera RIP avec Evelyne Fontana, toujours en pleine tribière depuis la semaine dernière. Et dans quelques instants, focus sur les rencontres de chants polyphoniques de Calais. Vie près déjà de 40 ans d'existence pour ce rendez-vous incontournable. Dominique Bianconi nous parlera de cette édition 2026 juste après ceci.

0: La fille sous Gianpaolo Poletti, l'Interchi FM. Retour sur la merveilleuse journée de la Tribière qui a eu lieu il y a quelques jours dans le Giunzagna Valega. Vincent revient sur les étapes à venir. Nous sommes sur l'Adia Gamininca dans RIP avec Evelyne Fontane.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Le rugby, si vous voulez, est initié, moi, seconde à Jornada à Tribière. En fait, la vie, j'ai commencé à jouer à Porta toutes les années, et mon Tribière, et Never Madonna Fah, donc, ouais, ma Porta Yo, et Baba Gira. À temps pour mon brevi sur la bicoule à Mostre, d'Anciani, Ernest, et des, si vous voulez, des qui caubran, aïen, t'es dit ou l'eau, j'ai enquiré d'un, t'es dit, y'en, t'es dit ou l'eau. E ora l'imbida di affare che non viene piano per passare fino alla Yolanda.
4: Io sì.
3: Allora, sono giunti e tiene sul sonno che l'ha cullato, da lui. E dunque, sono qua, io ridi nel tuo brado, voilà. E c'era ancora un cavallo, io l'avevo aggiunto sul cavallo. Perché a spesso, so se non aveva sta mano, a spesso facendo girare il cavallo da rire da lui, bon, per fare appena più di lavoro. Ah.
4: Era una maniera in cui di rendere un omaggio mi pare a uso abbone.
3: Allora, qui... da sapere che Dio Luca in Uabone lavorava, assuminava e tribiava, dunque liberamente un luogo di famiglia, so cosa. Un luogo di famiglia e vera che bon, c'è come una trasmissione che si faccia. Se mi manca appena ne vuole, qui si muove la pedagogia, può dire che assai idee, assai giovani, perché lo scopo di far rinascere una dinamica, che è una, ma di noi va passare un messaggio alle generazioni noi che li possono trovare un passo a per un ebogo, un passo per fare qualcosa in suo senso.
4: E faccio bro, no?
3: Ben lo sicuro, ci faccio piacere.
4: Di importante.
3: Abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di lingua, abbiamo bisogno di idee, ma abbiamo bisogno di noi, di ritrovare l'usi e forse di permettere a qualcuno di perché qui c'è anche un progetto, se volete, ma c'è anche un'idea di cacciare per fare urbane, dunque una dinamica veramente globale. Ci smonte, ci sono assai luoghi delle vicine Urano, e perché no? Ci sono che hanno già cominciato, beh, in giro a Pianello, Guadione, Alier, e qui ora qui stanno l'affare si va a seguire gli usani.
0: Ripincu e Evelyne Fontane. Une nouveauté tout de suite, c'est le dernier titre de Marine qui annonce un second album pour la gagnante de la Starac. Voici Tricheur.

0: Chouren en Terre CFM, un outil dialecte de Roland Frias, bonjour.
1: Bonjour nous Miguel, bonjour à tous, in sto tout dix septembre, si vestigie di una divida di a Vergine Maria, Santa Badrona di Agor, siga, messe zulene, progessioso in core di sa giornata, in particolare in Casamaccio, li peasanta di Unio, l'umadino Pancheraccia, la Ligiagno, la Oasina, in due uiscoa, due Igor, siga, annuncia due eri a ristorazione completa di avacciada all'ivente di usantuario di Amaona, da Boi Parecchiani, da Ispuari Marini, un cantiere finanziato grazie all'ascita di obrede Ange Michel Valeri. Stumerti di no, spindivoghi principi hanno una mobilizzazione nazionale prevista sino al 20 d'ottobre per far pressione nanta o prossimo progetto di legge di finanze, domandano mezzi in più di più rigudamenti e una protezione più buona di asosalude in corsi gais indigati domandano di no un rinforzo di mezzi aerei. I spingivoghi su corsi che sono intervenuti stanotte in Bentise ridobaghi un adolescente di 6 anni si pistato ferito gravemente da un'arma a fuoco. I soccorsi sono intervenuti verso 4:20 stamane per pia in carica o giovanotto ferito o gabu è stato portato in stato grave dall'elicottero Dragon de B all'ospedale di Vastia per ora un sinesa di più non ha circostanze precise di vati. In Bastille 2, un fogo di Rumen sulle sesteso verso mezzanotte avvacciata ad un casale di logi di Montesoro è stato spinto l'incendio dopo a 2:20 mane e 3 persone hanno avuto bisogno di essere rialloggiate, una dei servizi municipali e 2 altre in de Asovamia. E poi un ritrovo a vostra emissione politicamente l'invitato oggi è Jean-Baptiste Luccioni, una settimana dopo all'Università d'Estate di socialisti, o mere di Pitruzeda, primo segretario di Federazione di OBS di Beaumonte, si tratterà bella sicura di l'elezione presidenziale al programma di no, o progetto d'autonomia che entra in deso ultima vasa politicamente con Jean-Baptiste Luccione da Sente dopo un nostro nudiziale di mezz'ora, emissione approntata e presentata da Patrick Vinciguerra. Eccomi qui.
0: E a ringraziare assai Roland, vi prego una bella giornata e ci dimo a domani.
1: Bene, prego a strettanto e a domani con piacere.
0: Un cortiga su tana un tempo bello tutta la giornata, ma un cortiga su prana mi scuso, ma è ni o li pulari e ni sbucina più culandi anche qua tu ci saranno possibili in deorione li gorti. Dopo mezz'ora tu sarà nordolivanti moderato in Castagniccia, temperature più alte in cortiga su prana 29 a 32 gradi, 25 in montagna, poi in cortiga su tana chiusa da spampilula da mana a sera. In metà di dopo mezz'ora ci sarà un venta punente abbastanza forte in ordine di Porti Vecchio, poi temperature più alte si aspetta tra 28 e 35 gradi.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: 04 95 32 22 22 Indouina, les portes sont ouvertes pour votre jeu, appelez-nous. Voici David Bowie et Let's Dance.

0: À Yuelin, à l'honneur cette semaine dans les Campes Inculemag avec une première étape. On vous emmène au village d'Oboulas qui a retrouvé le maire de la commune, également éleveur, il s'agit de Lucien Couste.
1: RJFM et Campes Inculemag.
0: Oboulas, qu'a zo guarantina d'abidant talan, où Lucien Costa est loué Saint-Prestat d'Auguin aux Obaès et d'Aguilin.
2: Moi, Barrère, Bacadio et Ramajalar, et Adio continua donc et Mauradil et Moribia de Vazig, et à mon grand dado à faire, et de beau être. Et de beau, bon, ça Bacadio, Adio de Gabriel Bigre, et moi, d'où vous jouez à Chille, à mon cher tout, et moi que. Et moi que. E dopo sui a ben da grande tutto quello, dunque gli ho fatto appena il commercio, voglio comprare gli animali appena ben di luogo e vendimo appena dei magazzini, le uscerie tradizionali.
0: E so più di 20 anni chi Lucien è mare di Oboulasque.
2: Mi sono sempre battuto, si sono ancora in realtà l'agricoltura, tutto è sempre stato, mi sono battuto per l'agricoltura nei paesi. Per far stare i giorni di paese, perché se non c'è mica agricoltura, se non c'è mica pastore nei paesi, non c'è mica vita, i ritirati non ci uniamo più. E i paesi si aiutano. I paesi si aiutano a cause di un'indivisione di case, di terreni, non si può più stare. Poi insomma, ho cercato di andare al paese, ho fatto una sala di festa, ho fatto la stazione di epurazione, ho fatto poco a fare, ho andato in piazza, ho fatto tracci di riparare la chiesa, è difficile perché nei paesi non mica tre assai tesoreria e ho questo problema, diciamo, che per fare, diciamo, cerchiamo, diciamo, mica indebita a comune. Assai difficile, voilà. Enfin, la regione ci aiuta assai, enfin, non è mica facile.
0: Cosa consumo in Gibale, Lucien Costa in traccia di va tre appartamenti per stare a Iante in paese. Et après Oboulas, la deuxième étape dans Aguelin, nous sommes à présent à Castiglione avec un jeune plombier originaire du village, Carlo Santoni.
1: Et Campes Inculemag, Nanta RJFM.
0: Un avete a casa i Jos, a Tobes e Castiglione, che è stata a ribresa da Ameria per fare un appartamento, di qui che moridrò a Carlo Santoni, in traccia di Drawaia. Carlo è di Castiglione da parte di Usoa.
3: Sono sempre con la doguia da voi di idee, a giù passato tutte le grandi seguite, sino a Ua. Sono sempre qui anche la zia per domenica, per la grande seconda di Adio e così, enfin, di noi per Drawaia. Mon métier de plombier, au fagégui pour travailler, bon travail en Bastille, parce que quand on Bastille, et ma travail de nous en paese, a du travail de déjà en parité gaz en paese, et travail de nous avec la mairie, donc quand on a eu les problèmes là, quoi. Et travailler ensemble de nous dans ce projet de ces appartements. Donc, mi va déjà assez bien de travailler dans ce projet avec la mairie, parce que, bon. De sempre di lavorare in paese con i miei e di noi perché su progetto è stato fatto per i castiglionesi in prima.
0: Un giovane biombiero è di noi presidente di un comitato di eveste di Castiglione.
3: Che si chiama la Soggio Arondinaia, per la nostra gara montagna. Dunque, due anni fa abbiamo deciso con i borghi di giovani di Obaese di ripiare questa Soggio e di continuare il lavoro che è stato fatto dall'anziano in enza a noi di Geradio, dunque di far campare il nostro paese, di continuare a fagulare a gente e di riunire appena tutti i paesani. Dunque organizziamo eserate, ribasti, facciamo la cugina di noi, perché qui, bon, all'epoca c'era, ma a volte c'è né bar né ristorante. Donc, tocca a noi d'organizzare appena i ribasti e le serate per riunire appena tutti i paesani per passare una bella stonda tra i noi. Donc, è qualcosa che è importantissimo per noi.
0: Concernando i progetti personali, Carlo Santoni viene di comprare una vecchia casa qua Zozurilla, o Scobu, e di rivala per poter più spesso in paese. Allez, on continue à sillonner cette belle pieve de Aguelin, après Oboulasque et Castiglione. À présent, on vous emmène à Pays Grige, à la rencontre d'un de ses habitants, ancien éleveur, il s'agit de Simon Agostini.
1: Et Campes Inculemag, Nanta RJFM.
0: Una bobrieda in faccia au Baez et au Pays Grige, di qui qui sta Simon Agostini Guasomoy. Simon è d'origine bianelacce.
4: Qui dice radio che ci sono giunto esilato volontario. No, mi sono meritato qui e dopo abbiamo cominciato la spattagione in pianello. E dopo, come i dati erano più persi, più vicini ai sedili che andavano a scuola e tutto, siamo regolati qui, noi siamo moglie, abbiamo fatto l'asportazione agricola qui, abbiamo cominciato con l'asportazione agricola in Periscio.
0: Qui siamo a Udu e ho anche Begure e i Burci.
4: Dopo abbiamo finito con i Burci perché io muovio non avevo più possuto. Quando è arrivato l'asportazione ha cresciuto a andare i Burci, ha ingrandato l'attilio e la charcuteria. E non ha più fatto che questo.
0: E dopo aver legato l'esplosione a Osoviolo, Simone e sua moglie hanno avuto l'idea di Brubone camere in affitto.
4: Diceva che l'esplosione girava perché ha capacità di farla, di usare fa, che l'ha acquisto sempre con noi, e poi c'è appena di saper fare di noi dello stesso che ha assistato, ha arrangiato la sua maniera di fare e si è accomodato meglio che non ci accomodavamo noi. Non sapevamo mica troppo a principio come lei andava, ma abbiamo fatto questa scelta così perché è venuta dopo un'altra scelta, abbiamo fatto una scelta di campan paese, di arrivare in paese e campan paese. Quando abbiamo deciso di fare stanze, gli altri dicevano ma si decema e da mettere tanti soldi per i ricci, non c'è un genime, così e colà. Ma noi questa scelta che abbiamo fatto è stata più forte, abbiamo continuato in più cudiera, abbiamo continuato in questa agosti e non regrettiamo manco appena.
0: E stanze di Simo Agostini sono aperte da aprile al mese d'ottobre in paese di Ubeigriscio.
1: E campa qui.
0: Abie Vidiaio e Dean à l'honneur cette semaine dans E campa qui le mag, restez avec nous.
5: Ici, c'est RCFM.

0: RCFM.
1: On vous souhaite la bienvenue et CampaculeMag dans la Pimédia Youéline. Nous sommes dans le centre Corse, quatrième étape. À présent, on vous emmène à Castiglione, à la rencontre d'un habitant du village, Philippe Colonne.
2: RCFM et CampaCui.
1: Les Mouridro ou Nanta Biazza di Ubaese di Castiglione. Philippe Colonne, a war e di radaui a un'intrabresa di massoneria a Cusovradello. Oggi Filippo si impegna per uso paese essendo consigliere municipale.
3: Siamo andati una gresta, mi sa due iagali. Un iagalo di Ulattino e di Astaberte, un iagalo di Deriva. Un iagalo di Deriva, piazza su gente, una scaffa, un canale della scaffa. Siamo in Pia, un binzarandinaia che faceva 1658 metri e un più alto di Agumuna. E a Gimme Mori face 2180 metri. C'è sei pominatori che vanno qui per cura una scaffa e una Gimme Mori.
1: Castiglione è conosciuto di noi per uso più, ma a due bassi sotto il paese.
3: I zideri d'estate vanno, si vagliano, si chiama l'onda di Colombi, giustamente, una grande onda che per non dà. D'inguerno siamo proprio su 25. Usava la domenica, siamo appena di più. Allora l'estate da 20-25 con le 130. Tutte le case sono piene e ci devi giù che grandi ce ne assai. C'è un'equipa di giovani che di noi si occupano dell'associazione di giovani. Si sentono tutti preparano le veste per un mese agosto e da queste veste noi perché fanno una veste o meno un altro mese per tutti i paesani. Così tutto si passava.
1: Castiglione, un piccolo paese di Ajuelina chi pro a campa più che mai, malgrado le difficoltà di ruralità. Et avant de quitter cette belle pieve di Ajuelina, on vous emmène à Oubulasque sur l'exploitation d'un éleveur bovin. Il s'agit de Paul-François Battestini.
2: Et CampaCui, Nanta RCFM.
1: Terogne, un luogo nanto bulaschese, di qui chi Paolo Francesco Battestini tene zoac.
4: Battestini verso Moab, siamo i rudali, e verso la mamma, siamo di qui di Bulasca. A passione l'animale, a mandato un cacca verso Moab, che è a Gabre, che è sempre vate, e veramente a passione di zoac, di qui in paese a Manuado. A di un epoca di barrenta no zoac, è ancora un magello, che di mistero su magellare, un custì.
1: Non ta zo spludazione, Paolo Francesco una drantina di uac.
4: A di un epoca di uide l'aggrensamente, facciamo sorti da di agarne nei magelli, ostimente la pezzue e vende ai particolari, e di noi con un ovradello femme uide la rustida. Giremo nei paesi per matrimonio, battesimo, feste di paesi.
1: E uacadio? A uso Zabefa.
4: Per farmi vedere la rustina, ho tombato di Ponte Eccia, come tutte le canne, e facciamo goce, per esempio, per un bidet 100 kg, cioè ore e anni per fare goce. Tutto lungo la nacquemo con una marinata, dopo la pezziamo, usiamo a niente con le badate.
1: I progetti di Paolo Francesco Battestini o a Cadio di Ubulasca compra di più materiali e forse una di esovio li seviderà isobassi.
2: RCFM e CampaCui.
1: Nous étions dans la Bienvenue à Ajuelina cette semaine dans la CampaCuiLeMag. Retrouvez bien sûr les 4 saisons des CampaCui sur l'application ici et sur bleurcfm.fr. Et CampaCui, c'est aussi en vidéo avec nos reportages chaque jour sur Facebook et Instagram, France Bleu RCFM. À très vite dans un autre territoire.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel CFM.

Buongiorno a tutti e a tutti. E ben ci ritroviamo, contento con il pecconto mio e segui con voi. Ma aspettiamo donc a 0495 30 20 20, se vuole partire giù. Probone un soggetto a quelli che ci seguono, o buro riuane e no, non so chi si è detto, e si boghioni. Dunque, oggi che voi sappiate che gli obiettivi di Travaglia e voi in no, posto che sarei dirigito da Patrizia Gambone, un nostro d'elevo, no, e Nicolao Di Giacomo mi soccupa della realizzazione tecnica dell'emissione insieme a Baspetem e soprattutto Piade a Ostra. La vostra partecipazione, la vostra telefonata. Siamo insieme, abbiamo go felice e su noi di questa canzone che abbiamo conosciuto abbastanza bene. E qua, Sandin de me, e ci ritroviamo, in tutti i casi, si spera, giusto o buono.

0: sodin deme baspetemo donc aspetem agalkesi abe abre oual ouz o bosu ikusi abiste kui o degor e kui e awa tu manca nou welli oalerin e o brime kui e dize pou imbetsa nigo zaludem o dize pou salude
1: o yo anka bizaluto
0: di noi o mandemo.
1: Ah beh, tutto va bene, è un piacere di parlare di te a Ostra. È veramente un piacere.
0: Non si è mica riposo oggi.
1: Scusate,
0: oggi, posto che di una giornata appena particolare, a Santa, donc a Nadiuida, d'altronde, salutiamo quelli che la navesta sa vergine durante tutta la giornata. Donc pensavo che eri appena in riposo oggi, posto che di un giorno.
1: No, né oggi né domani, perché la dice che chiava.
0: D'accordo, diteci allora.
1: Allora, i legumi d'estate, torno mezzo due, so per passare.
0: Yeah.
1: Dopo ti mantava la taglia, cioè, veramente un bell'orto, amatava dei terremani. Avevo a pensare ai legumi d'inverno.
0: Si preparava?
1: Si preparava, le piantine sono tutte nate, ma non si può mica piantare una terra lavata.
0: Ah,
1: okay. Questo...
0: Chi vorrei esattamente? Chi c'è la giusta? C'è la sua alla questa terra?
1: Domani, trovavo un pinzalone, c'è manco una quindicina di sacchi di suga, pruno, e si rampa, e si rizzappa, e si ricomincia, e per una sicurezza, mi dice, io ti faccio sempre il stesso affare, mi riesce a vedere, dunque perché che già cambia?
0: E dunque usu gabune e se bo la ubra de così è o meglio
1: è un mica nuovo e becchio.
0: D'accordo,
1: io. Vabbè. Sta maniera su muore i legumi. Vengo mica un'altra, sono legumi che hanno stato 7 mesi,
0: A
1: salata d'inverno, che ho detto da un suo, da Chiamagna fino a maggio 2027, nemica domani.
0: Adesso una certa stonda.
1: Oui, ci ho detto già 2 mesi perché la zia mangiavole, dopo c'ho l'ialla, e il broccoli gli stessi, gli olivioli gli stessi, dunque ciò che sono piantati in una terra come un sole. E a maniera vada, pensiamo non ce ne mica 50.
0: Ma allora spiegate già appena quando è lavorato, come lavorate piuttosto a dare, avete una urtasola, fate un pezzo, ci rivenite dopo, come si passa?
1: Allora, di novembre, nemica 15 sacchi che ti andate a cercare. Ah. Sono 30-40 sacchi, lo stesso luogo.
0: Yeah.
1: Ma è abbastanza comodo. Dando una ripa, ma dato un calcio a sacco e si ne vanno un'altra dopo. Dunque, sicuramente quello che voleva nulla. Di novembre, tutta la lenza non la mette i pomi. Non è capo i pomi che faccio qui.
0: D'accordo, io.
1: Ma lui non è capo i pomi. Dunque, una volta che è tutto sparto su giù, sono 46 anni che la faccio, banco un grosso senza sciapere i tolli. I tolli, a sapete i tolli, attenzione che l'anziano sappia ciò che vi girano, né mica per rido, né mica per sbaccata, i tolli, sotto i tolli, l'arbo non colla più. E dopo, la neve si è lavata, ad sciapere i tolli, e dopo un mese di marzo, a luna vecchia, piantiamo pomi, a cercare una terra come l'usore, e si infragega su, ma si infragega in un'alba.
0: D'accordo.
1: Dunque, questo è per i pomi. Ma dopo non faccio mica la stessa maniera.
0: Ma poi dopo, allora, una sua di che da ricevere i pomi, e l'altro no, non ne mettete mica su.
1: No, i pomi no, è finita. I pomi è abbastanza. C'ho le 10 o 15 centimi su nel tuo terreno.
0: No, questo, ma d'accordo, ma voglio dire, per l'altro il legume non mettete mica su.
1: Io metto, ma da un'altra maniera.
0: Ah, e questa è quella che con
1: i mondo. Da un'altra maniera. Per esempio, i pomidori, io metto sempre il stesso luogo, metto su e zappo perché usù sia andata a terra, sia coperto. Dopo qui è la stessa combina, dopo la neve e l'acqua. Ma dopo il problema, poi anche un mese di maggio. Quando rizzappo, non parlo mica di pomi, dove metto un po' di pomidori, mi se a terra non mi conviene mica, non pianto mica, che pondurisce, non so mica perché, non so mica, può essere il piove troppo, può essere, zappa, torno e torno su a Nantes. E tanto, quando avevo, come conosco, tanto potete piantare. Ed è rara che lo accade qualcosa di negativo dopo ciò che vengo a dirmi.
0: D'accordo, quindi seria come posso dire, a oasa di un lavoro a fare a minimo per sperare avere un orto di geraglio che renda assai.
1: Esattamente, dopo è pomate, quando è giornata, si vede subito, si vede un colore, se sono belle partite, sono soffrono mica, si vede subito, dopo ce lo occupassi delle, a fuori misura che ingrandano, c'è la caccia di succione, è andata 20 centimi, a me mi si pare, io anche, gli è pretenzioso ciò che dico, mi si pare non c'è mica un'altra soluzione.
0: Così no, scusate, l'affare uso, ci rivengo, uso Gabruno, come va di sapere se le, perché se le troppo fresco, non è mica uno, se mi sbaglio,
1: No, mica uno.
0: Ah, beh, giusto appunto, come saprà, hai detto, chi dice, un pastore che bia uso?
1: No,
0: questo?
1: No, io da per me,
0: Ah, ma no, andate dalle basse non è Gabri, è questa, di un luogo.
1: Esattamente, si chiama Rocco. Rocco, che è biota a Somandria, è un lampo da Ripa.
0: D'accordo.
1: E da Ripa si faccia da Perello.
0: D'accordo.
1: Si invecchia da Perello,
0: D'accordo, dunque.
1: Qui è corpo sicuro, qui al 100% gli avete voluto su, e qui si vede subito. Usù c'è mica che sia Tolli, c'è usù sia Frollo, e tanto.
0: D'accordo.
1: A me mi si pare, io anche mi si pare che.
0: Ah, beh, è di droga maniera, io va posto che tutti gli anni la vede.
1: Eh oui, i pomidori l'hanno tutti gli anni.
0: E segno che abbia già.
1: Oui, poi non mi interessa manco di uscire, mi ha amato la vista e poco fa.
0: Da qui, più metti dei bei, più bisogna uso e un resto e rappresenta
1: allora,
0: l'oro.
1: Giustamente, io anche, Fanfan, lo capisco, salute e tutto, ma si va, bisogna va, a mo maniere va, dopo non mica va, non è mica possibile. A mo maniere va, per esempio, volete imparare a fare l'urto, è la nascita per me che c'è.
0: Sì, che è un'altra maniera,
1: No, ma un giorno, non detemi che va a mangiare, che sia un mese di novembre, un tipo che non ha mai visto l'urto, e noi, invece che a permaculture, ad avvicinare, non c'è internet, vedete ciò che voglio dire,
0: yeah.
1: E da una data spiegazione esattamente come tu la fa.
0: O tutte da i bombi a fine, dice radio.
1: Non hanno a fare, ma lì trovagliano cosa fare qui, mettere internet a me in mano, io anche.
0: No, beh, poi non ci puoi dire mica che ci hai mai fatto
1: manco parlando, insomma, manco un buon vaglio, poi dopo posso manco provare, poi mi interessa mica, me giovane, a buon metodo, a me, a buon maniere va, un po' non mica città, non è mica possibile, di già è fisico, veramente fisico, io domani già sulla,
0: Vabbè,
1: sono abituato, mi faccio nulla, ma domani c'è la sudà.
0: Domani chi fate così? Già, domani mi hai detto, domani chi dio programma?
1: Beh, anche andò su.
0: Ah, d'accordo, io dunque domani è dove sto conto.
1: Oui.
0: Ed è a sudà. Fendo su, ecco.
1: No, ma non posso mica troppo guardare, poi sono abituato, io mi faccio più nulla a me, che volete che mi faccio?
0: Allora,
1: vabbè, io anche...
0: Ieri è interessante. Un'altra domanda che mi viene. C'è la sua un arbo con dei bo piantati o bonite?
1: Mica un arbo vecchio,
0: No, ma no,
1: un arbo vecchio, non da nulla.
0: Mettete un arbo.
1: Un binchettate che è le radio vanno a cercare l'acqua a 7 metri.
0: Non è mica quello che io. Un arbo che bo. No, volete mettere un castagno in oaso.
1: C'è la zappallo, dove non da più, non da bene, poi va a continuare a naquallo.
0: D'accordo.
1: Ah oui, fino a che non ha esorrato, non ha preso ciò che di giore, non è più, non da bene, non ha voluto, un mese di novembre.
0: O piuttosto di novembre che si
1: mette.
0: D'accordo. E quando è che voi sapete che a troce radio ce n'è abbastanza ieri? Che c'è una maniera Isabella o di come si passa? Come va di sapere se è abbastanza raigato?
1: Ah beh, si vede subito, si vede subito, un mese di marzo.
0: Yeah.
1: L'occhi, l'urgente.
0: Se li gacciano, d'accordo.
1: Yeah. Oui, li gacciano, l'età vede subito. Boh.
0: E questo è così.
1: Fino a che lui dorme, io anche, fino a che lui dorme, ma pure si vede, pure quando lui si vede, pure così. Ma si vede più facilmente overanno quando il primo occhio non apre, tanto. Ma se la continua io, mo c'era, che ci ho preso un domo amico cuore che c'è in città, un mese di marzo.
0: Mm-hmm.
1: E continuate ad andare qua, non ho preso voi, perché che continuate ad andare qua, perché di giorno due,
0: d'accordo,
1: è interessante anche.
0: Ah beh, yeah. spero che di noi quelli che ci stanno a sente sono interessati, eh.
1: Yeah.
0: Non è ubbidito di un
1: già vita, già, io anche già vita, eh. Noi tutti i giorni mangiamo le pomate, bon, cioè, non sono mica solo, non sono mica.
0: No, no, ma si deve allo fortunato.
1: Non è mica Giuseppe di Vizzani solamente?
0: No, ma si deve allo fortunato di avere, dice Radio, tutto un sotto a mano, oui. Così, bon, sotto a mano. Ci travagliate, ma voi a un livello di agualità, di ciò che voi mettete in bocca, di sicuro che sapete ciò che voi mangiate.
1: I porri sono magnivi, la bestia amata, i porri sono magnivi, i pomi. Dopo ci hanno messo i legumi d'inverno e poi ci sono i fagioli.
0: I fagioli di noi?
1: Poi abbiamo mangiato i fagioli muscioli. Li conoscete?
0: Chi sono i muscioli?
1: I muscioli è un fagiolo maccheronaccio che bagoglite, mica secco.
0: Ah.
1: Mezzo

Santo i vatili che partano per Francia. Noi qui lampemo ora una speranza. Torno una stundetta e pomarizza radio e sa bene allo spino che da riprincipiamo.

0: Madeleine,
1: salute.
0: Bon,
1: salute.
0: Salute. Io non c'è male poi.
1: Vabbè, caro io, un saluto a tutti, quantunque.
0: Se mi sbaglio, no, si deve strava, no?
1: Sì.
0: Vedi che...
1: Ma non c'è mica, sapete? No, ma non c'è mica... Volevo mandarvi un messaggio, yeah, la propria risposta per i bagiori, ma mi sono scordato un telefono. Allora, Lisandro, da me che ho... Non posso mica mandare
0: un messaggio. D'accordo. Allora, no, ma così vi sentiamo in diretta?
1: Sì, d'accordo, ma bon. Allora, i bagiori sono mushoghi.
0: Ah, mushoghi, ula, io ho capito male.
1: Sì, scritto.
0: Mushoghi, d'accordo.
1: Mushoghi, se lui dice mushoghi, e lui dice di no, che si può chiamare di nuovo maccheronaggi in certe regioni.
0: Ma che, oui, questa è la mia intesa, già.
1: Beh, sono fagioli, mezzi, prima di che li secchino, se volete. E voi dite,
0: l'ha detta,
1: dice, e guarda, sono sempre... Sono sempre molle, vedo, sono cosecchi.
0: Oh, sono cosecchi.
1: Sono buoni, sono freschi, freschi, sempre. Non hanno mica bisogno di essere messi a bagno questa a veggia.
0: D'accordo.
1: Direttamente, sono deliziosi.
0: Ma poi, stanno sempre così o allora se vuoi lasciare?
1: Così vuoi lasciare, non te lo bene.
0: Si seccano,
1: ci sono che... Ah, si ne trova... Mi cassa in dei commerci. Prima erano lì, non mi ricordo, aveva un nostro... Che veniva a bagno, volava poco da Riventosa, da Bastia, un nostro amico, Riventosano, che faceva i mercati, e ci volava questi. E si trova più, si trova più. C'è che un luogo, un corte che viene lì a Pinuccia, assai a regione di Loreto, le volte hanno assai i fagioli così. Sono conosciuti, quelli, sono reputati quelli di Loreto, i fagioli,
0: D'accordo, sì. Questa quel che ne parla,
1: non so più quale che ne parlava.
0: Ben abbiamo parlato a l'epoca. Beh, non era mica con Giulio Ioanni, mi pare. E lui parlava di Cocco Rosa, ma ricordo.
1: Allora, come si dice, noi i fagioli rossi, sono coloriti, sono rosse bianche.
0: Questi conosco, questi sì.
1: Ecco.
0: Dunque, mushoghi.
1: Mushoghi, anche là si può essere, anche da San Colasti, anche tutto può essere fatti così molli, penso, ma noi più che non vediamo erano si rossi.
0: D'accordo.
1: Che i fagioloni no, i fagioli francesi non hanno mai inteso che le si vedevano, ma che le si mangiavano così, si mangiavano che secche.
0: Che secche, sì. Dove mettono a muoio e geraglio?
1: A muoio tutta la notte, dopo già fuori tutto fare cose, ecco.
0: E dopo
1: come
0: già...
1: i ceci d'altronde, in Italia ci vedevano anche i ceci qui,
0: In cosa che facevano i ceci?
1: Facevano i ceci e le antiche.
0: Ah, le antiche l'avevi intesa?
1: I ceci?
0: I ceci no? Pensavo che facevano anche dall'Italia, d'altronde.
1: No, ma
0: in Egitto,
1: no, è una gimmicca così subito.
0: Beh,
1: mamma mia, che le ci facevano.
0: D'accordo.
1: Ecco, io vanco.
0: Bon, allora, vi ringrazio d'aver piaciuto appena i tempi per queste precisioni di gusti. E poi, bon, mi salutate il vostro marito d'accanto e ho piacere.
1: Ma d'accanto,
0: a beige. Ecco, per questa precisione, ringraziamo a Maddalena. Provita della... Era un traccia di Vidia, se lui gira una domanda e non penso mica che Ravel era ricca all'emissione e abbiamo avuto parole girate con noi, non è che questo un lavoro mal fatto. Bon, faccio un'occhiata a nostra amica Bertolomea, una ciccio, un lavoro mal fatto a Cecchi Giambira, una ciccio, ecco per quelle che forse non erano mica con noi. C'è Filippo di noi che ci aveva dato un nome di, sapete, su Rulò per abbastizzeria, c'è di noi un altro nome, ovvio Ritaglio, dunque questa di noi è interessante. D'altronde abbiamo mancato l'emissione ieri, c'era una bella poesia, Tona e Filippo, andando a Maria e Usova Bone, questa Bibbo, vi consiglio. Allora, intanto abbiamo parlato abbastanza, c'è Gabi con noi da Gorte che ci chiama e vi salutiamo. Gabi, buongiorno.
2: Buongiorno, Ivanka.
0: Salute.
2: E Gabi da Ando.
0: Scusate, era concentrato. Allora, aspettate, la già arriva. E Gabi che ci chiama da un convento a Londo, ecco.
2: Mi ringrazio forte.
0: Come si chiamano gli abitanti da Londo? Come si dice?
2: L'Alandesi.
0: L'Alandesi, d'accordo.
2: E noi eravamo conventesi.
0: D'accordo,
2: che stavo con Bente, chiamiamo i Gumbentesi.
0: I Gumbentesi, quelli che stavano in un convento, d'accordo?
2: Gumbentesi di sopra, hanno del paese.
0: D'accordo.
2: Allora voglio salutare tutti gli amici che sono passati. Giuseppe, Maddalena, io ho salutato due volte perché Bente si mi sono scontato di salutarla.
0: Oh là là, questo non c'è gli amici per tuo caso, eh?
2: Ma salutare, lo voglio salutare due volte.
0: D'accordo.
2: Le abbiamo mandato, penso che siamo a memoria sempre una, penso che sono più una nuova da squadra di UEC in corti.
0: I violi di quali? Di Maddalena?
2: Di Maddalena.
0: A Maddalena un maschio e una femmina?
2: Un maschio da educato.
0: D'accordo.
2: Un maschio da educato. Un tempo mi penso che l'entrenore avrebbe garrato l'occolino.
0: L'occolino. Io, d'altronde, di Wabu di Udinisman, giocavo anche a Parigi. Dominique Locoli, se non mi sbaglio.
2: L'hai fatto andare da Parigi e ho detto che era regione Moriani.
0: I Moriani, ma ricordo di Lebiga quando Lusk aveva si intrenò a Gusti, ma ricordo la pena.
2: Non
0: era mica Lusk, scusate, è vero che c'è mica confondo, ho tutto dito. Ebbene, io che di cui ma Lebiga qui in Bastia c'è mica confondo, o FCCB con Scob e o resto, tutto.
2: Con FCCB quando li bugi. Conosciuto?
0: No.
2: Non
0: l'ha mica conosciuto perché ma l'ha giunta su balla di bugie è morto un nettanto d'altronde un face d'onto
2: un
0: mosoggio un giorno mi aveva presentato un bil era un bastia e mi aveva presentato a bugie era un guardiano
2: bugia,
0: era un suo cognome bugia
2: era un suo cognome e allora oggi è un'altra lì all'attività di Amaulla, voglio salutare tutti che ti hanno assistito alla cerimonia, a tutti i pellegrini, a tutti i piedi e a tutti i cristiani di Cursi. Allora oggi dico una parola in taglio. In cielo, a campanella giocca, o prete di Amoso Mondo. Uomini, donne e sedili entrano e posano al tabanchi. In fondo di Aiesia si danno i vici. Antone è davanti qui giuci. In faccia a Ello c'è una santa illuminata di 10 candele e fiora i bici. In pulpito augurato la sua predica. Ma da vedo ci sono due acciaroni che le gonfiano la regge con i suoi buttacci. Ecco io ancora.
0: Ho scritto è vostro o è di chi sia altro?
2: Ho scritto di guarire.
0: Bon, c'è che mi ha capito, ma è una situazione che non conosciuto.
2: Hai capito?
0: No, d'accordo. Ah, beh, no, ciò che è interessante, così, questo scritto, poi, mi permette di rire un po', così, dico appena. A me, ciò che mi piace di entrare in una chiesa, pur quando non è mica l'ora di messa. Ma ciò che mi piace dire donc è il calmo, il silenzio, in colore di un luogo. E trovi appena entrato in chiesa, anche se è una cappella, c'è una forma di serenità che mi bia.
2: No.
0: Ma non era mica a forse già come ballava di conosciute.
2: Sì, da conosciute, pregavo in pupille
0: dell'epoca.
2: Era un'altra maniera di
0: fare. D'altronde, mi faceva pensare che Riserve sono andata dalla oasina, dunque c'era appena. Meno che anno, eh?
2: Ma io ho visto la 77 e mi ha detto la progressione.
0: E meno che anno?
2: Era in diritto la 77.
0: A me sei in diretta, Risera?
2: No, ma manca lì che sei il tema, Salve Regina.
0: Ah, Salve Regina, e lì sì, erano presenti.
2: Salve Regina, e quella già stava sempre a tutti
0: l'anno. È sempre un bello momento di partecipare.
2: È un bello momento, ci sono andato. Allez.
0: Avant de dire d'acci.
2: Allora, si passano una scuola e il tutore manda le lire, compone una parola con uno, due, tre o quattro.
0: D'accordo.
2: Allora, dico che hanno risposto subito con uno, due, tre, quattro. Il tutore era contento e fanno la scuola. Uno gli pesa lo uvido a mezzo. E dice, Gesù, allora questo dottore da via le compagne, dice, che schia a me, ha detto, ma ci conosce, è molto che non stanco, no, a me, se fa possibile, e dice, Gesù, che le stai, non stanco qui, allora, di là. Electricity.
0: Agonisci la viantesa questa. La viantesa. E ce n'è un altro che dia più o meno gli stessi. D'accordo.
2: Benvenuto stanotte.
0: Ah, benvenuto stanotte.
2: Così, non è la storia. Domani è io che vuoi.
0: D'accordo,
2: e beh. E beh, io ancora. Allora, mi piace di esempio, a noi, tutti quelli che hanno da rito, tutti la picchi.
0: A noi no.
2: E a pesto, dopo male.
0: Quando la vi pare, è sempre con piacere. Bella giornata a voi.
2: A voi, io ancora,
0: alle di noi, a beige. Allez, una canzone a gull'alba, un tiarage, e poi, voilà, se volete, sono qui, si muovi, e aspettiamo.

0: Cara, je bella sa canzone. Invece pensavo a un'espressione arburgadudu accetta accetta. Boh, io non è mica un c'è mica un Liam e Brigitte, ma m'ha fatto pensare a sente sa canzone, a sta espressione gusti. Alle andemunizie, dopo passeremo a Bastia, c'è Filippo con noi. Filippo, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo e saluto a tutti i nostri amici di Belgrava e di Vergue.
0: mi metto un sapete una banetta da ridere non tutto bezzo così tac agabi ma uno cosa oh mon dieu
1: salutiamo tutti i nostri amici, salutiamo a Giuseppe, Maddalena e Gabi che sono passati, ma su Giuseppe quante lune già. Allora, a Reggio Fanfan, che lui si iscrive, sarebbe che lo puoi entrare all'università per ci mandare tutto ciò che lui sa.
0: E che abbia già entrato all'università e ha messo i bambini dappertutto dopo. E può male dappertutto.
1: È un mancù, che la conta. No, è vero. E poi, sapete, mi faccio pensare a quello che faccio se mi sono andato lì, sa pusso, sapete?
0: Ah, io fa un conosco tanto, ma io ho visto passando.
1: Attenzione, sa pusso. Anche io non avevo dubbio, dopo mi ha fatto, vengo che io dico, di nuovo, sa piantare, sa si dà, fa le cose.
0: Ah, dico, io è di mestiere.
1: Giuseppe potrebbe fare lo stesso.
0: Può dare forse un'idea a Biastella?
1: Con questo allora Giancarlo oggi è la santa e qui un paese quanto a me ha sei mondi sono quelli perché si sente dans tout monde, si sente dans tout rimore e calmo. Allora penso che sei numerosi hai sei quelli ma d'altri no allora io dico la giusia per la santa e la santa in Iulu un paese si è giudato. Un tempo di Gariulu, quei vitture hanno attippato. E così in Antallonde, Giancarlo se ne sta solo. E fa, chiama e risponde, ma noi siamo alla folla. Proviamo di qualcosa per tenere a casa aperta. Cerchiamo a rimma o a brosa per se stonde offerte, che offerta. I nostri amici a Santa, di maniera sincera, a mezza avona, chi canta, ci verranno una preghiera. Sta preghiera, se la si vage, non sarà alcuna umanda per la salute a base e ciò che ognuno manda e così sia.
0: È un candelo per tutti, per noi tutti qui all'emissione, poi al di là di sicuro.
1: Allora,
0: dunque, se ne sono tutti andati a Santa e ci ritroviamo soli, vi rendete conto? Hanno fatto un. Bon, Filippo, vi ringrazio. Non si è mica affaccato, dunque, se vuoi bidroare in pedra, perché voi siete stato un paese.
1: No, a Uglia la via, ma ciò che mi ha tenuto è sempre e un tragitto, poi dopo Giulia qua sua trova una viata.
0: Poi faccio un gallo.
1: Ci avevo tutta la parte a 2 o 3 ore in mare.
0: È bene.
1: Ma aggiunteso qui, ma questo l'ha usa più da più tardi, che hanno messo una navetta. Chi parte da un gio, da cosa, come si chiama, l'entrata così, da un giorno resto all'osteria così.
0: Ma dite in Casamaccio o dite ancora in Calaguccia?
1: Parte da
0: Calaguccia.
1: Parte e va a Santa, proprio fa il ritorno.
0: Io perché dopo piadebbe un lago, gusti passerebbe da rete di un giorno in Casamaccio lì.
1: Ecco, voilà, parte da come si chiama, in fondo, all'entrata di Ascala lì. All'entrata della scala di Santa Regina.
0: Ah, qua giù in Castirla?
1: Mica giustamente la giuntesa ieri, ha detto, questa è una ora questa, perché giustamente dopo c'è un coso che se lui c'è una vetta si è obbligato di fare appena voluto. Se per quella deve a me se per la precisione
0: un binevate chi d'altro avranno berboia serata
1: sono sicuro che è tanto mio
0: sabato sera un paese in 2 mesi non c'era animo, erano tutti alla Santa dico i giovani sicuro e poi si sono musati e hanno fatto allora ringraziamo per una bella giornata
1: saluto a tutti.
0: Un Bastia con Pedro buongiorno.
2: Salute,
0: come andiamo?
2: San Parigi.
0: Tanto bene. D'accord. Alors, posto che siete a Rito, che ci volete contare?
2: Sono cominciato di la vasina. Dire di oggi si deve passare. Zoppiato un cadavere.
0: Come un cadavere?
2: Una forma.
0: Ah bon?
2: Ma...
0: On parle de mica di richesse a personne, Agusti, eh?
2: Non, perché andate piano.
0: No, io, bo piano e poi sono andato in riserva, mica oggi, eh?
2: Eh beh, in riserva. Ci siamo mica scontri, forse ieri, eh? Non mi conosco mica.
0: Ah, beh, manchi, forse che ci siamo bruciati, eh?
2: Ah, sicuramente.
0: Ma siamo piuttosto a buio, avanti di unghie così, è piuttosto buio, prima di unghie la vasina.
2: Perché? Mica lampada.
0: Eccola via. Hai un telefonino per far bere cose qui, come tutto il mondo.
2: Una lampada, parecchi andare da me, approfittare da una lampada.
0: Beh.
2: Ci sono i luoghi
0: dangerosi. È pericoloso. Enfin, soprattutto, e poi c'è tanta piazza Beaiente, Beubione, quello che marcia è vero che tra da Bedranera sino alla Oasina, bon, i luoghi di radio senza pericoli sono pochi.
2: È vero, c'è mica sei dottore.
0: È pericoloso questi.
2: Ah, ouais. E poi c'era tutte le
0: vittorie, ma questi, come andava? Per andare in casa, c'è altre possibilità per tutte queste case che si trovano lungo lo strato, questi, si mettono nel ribono, eh?
2: Ma c'è,
0: normalmente prima di fare una casa, cioè di non pensare a avere un luogo per mettere la vittura.
2: ma quelli che sono andati in pellegrinaggio di noi, più vicino, con i tour, è vero, visto. Perché pensavo che c'era meno mondo in riserva.
0: Mi pare, paragonando un anno, mi pare che c'era assai mondo, attenti, c'era un mondo, ma forse ho risentito appena meno presenza, ma mi posso sbagliare.
2: Si vede come tutto il mondo, tutti gli anni, tutto il mondo dice, boh, c'era più mondo non passato, c'è una revezione.
0: Allora gli ubiado sono gatti ubiego, a sapere.
2: Sicuramente, perché... Io quando sono per turno, ho ascoltato un cardinale di qualche parola e dopo, come tutto il mondo si andava. E quando passavo il ponte c'era sempre gente con i lampioni.
0: In tutte le maniere. Sapete, fa dei uccelli, passate un marino gusto e dopo regola. È vero che fece come una Bibbia, posto che noi, io ero un punto, ero ancora, non eravamo manco coperti, che quasi di un giorno, l'avanti di abrogazione. Per dire che c'era appena il mondo, è vero. Bon, viene, mi posso sbagliare anch'io. Allora no, un affare in due maglie mica sbaglia, mica una critica, manca per, no. Ma non si sente una parola di gorso, durante le progettazioni, i ganti, sente una parola di gorso, questa mi spiace appena, io come a benso, poi rinnovare appena, o manco dovrei pregare, e poi rinnovare appena in corso, in francese, poi ogni tanto un corso, e anche i messaggi, ogni tanto di piazza una parola in corso, non è mica di noi una rivoluzione, questa manca.
2: Hai ragione, dopo i bradi che sono qua là, penso mica li fossero.
0: No, ma quelli che dicono le preghiere quando la si passa la processione.
2: Adonna
0: o l'uomo, perché c'è anche un uomo che parla mentuato, poi si sente che ha un accento corso, dunque è capace a dire una preghiera in corso. Ma questo è un avviso personale, non dico mica che ognuno pensa come lui. Ma è perché a me mi è mancato ieri come anno, come mi spiace, ecco. C'è un fervore magnifico, questi di qualcosa che conta per i corsi, allora di piazza una parola a mezzo, è mica di nuovo.
2: Domanderemo a Bredertoni di...
0: se la fa caere lui sì, questa è certa.
2: E dopo c'è Nicoli,
0: di noi,
2: quella della data di... Notre
0: Dame
2: Luna.
0: Ah, questo è bello il nuovo pellegrinaggio, questo per te a mani a buon'ora, sei ora, se mi sbaglio.
2: Questi ci sono anche due, ieri, che marciano scorti.
0: Manuetti, non ci ho mai partecipato, ma mi sta da etta.
2: E E poi ancora, c'è tutte le generazioni, sono mica se dei visti.
0: No, ma vorrei riserare in noi.
2: Meno giovani, invece come me.
0: È bene che faccia piacere d'avere tutte queste generazioni che sono sempre. No, francamente, E poi c'è qualcosa che ci tocca, che nemmo i sogni in noi, di tutto
2: bene. E poi cosa hai detto, Nanzo? È vero che a me mancava di entrare a Guncezio con
0: è bella questa, è una delle più belle.
2: E faccio in gravoi.
0: E come dice un bastino, in Santa Gro di non è mica bella, in Santa Gro.
2: Ascolta, non è mica vedi, ma sono andato in Italia
0: In Italia sono belle in
2: sono quasi gli stessi in Italia che
0: sì, ma sono belle dappertutto. È vero che noi, a nostro piccolo livello, se posso dire così, non siamo mica già di una popolazione maggiore. Non è mica un divieto, è così. Ma è vero che a un livello di Overvore e di Ediese, che andavamo in Corsica, sono tutte belle, francamente. Francamente.
2: Io, sono un mercato di Radio San Giovanni.
0: San Giovanni è più grande, è più grande di Corsica.
2: È vero che Santa Maria.
0: Santa Maria, mia, questa allora di quella che aveva mia.
2: San Rocco. Concezione, hanno tutte una particolarità.
0: Dopo c'è Notre-Dame de Lourdes, Guaglio, juste appunto. Dopo ce n'è d'altre, Capille, Gesù, quelle in
2: noi.
0: Santo Stefano in Cardo, in noi, è bella. L'hanno arrivata bella. È bella.
2: È bella, no? E in Notre-Dame de Lourdes c'è Nicoli, il bandante di Vertoni.
0: Sono
2: due con Costanzo Maiaccio. Questo è un
0: bastiaccio. Questa va mia, poi bastiaccio.
2: Capigursino,
0: piuttosto, se non si schese, se mi sbaglio. Penso che abbiamo fatto il nostro bellorinaggio ora.
2: Questa puntata, Valeri ha fatto un dono per i valacciati di La Vasina.
0: Ah, non la sapeva mica questa, d'accordo.
2: Sì, Bustillo l'ha detto riserva.
0: Ah, non mi ha inteso. Obrede Valeri gli dice, d'accordo, ha fatto un dono.
2: Questo dono arriva a baciata di La Vasina.
0: D'accordo. Salutiamo a tempo a sua memoria, poi di noi su dono Gusti, semplicemente.
2: E per finire, ringraziare e salutare quelli che portano a Santa.
0: I gocci, gustiano le rocce, perché pesa.
2: Avete visto appena, con delle sortite appendicato, dopo...
0: Come era girata,
2: Per fare la valappe, la scalinata, questi stretta, questi, vabbè...
0: I salutiamo. Sentite, un'ultima persona avanti la dualità e poi così possiamo continuare. Sentite, vi ringrazio, una bella giornata.
2: Allì, buona a tutti, a squadra.
0: A ringraziarvi, andiamo bene con Francesco. Francesco, salute.
3: Salute a tutti.
0: Salute.
3: Oui, volevo parlare con un amico Capì. Ha parlato della bucina, di un nicciolo.
0: Io, il guardiano, il guardiano del but.
3: Dove SSB, tanto c'era 4 squadre in Bastia. C'era SSB, tanto me fa. C'era l'Etoile Filante.
0: In Biguglia. Cittadella.
3: C'era lo Sporting, lo Caffè dei Palmieri.
0: E lo CAB.
3: E lo CAB, lo Caffè Risce.
0: I Gorbi, I Gorbi, se mi sbaglio.
3: Quando mi c'era il servizio. Curava con i corvi in Cipimbe. Quando lo per dire, ci lampavano i corvi, lo fatto capirisse.
0: Era un antrepico.
3: Allora di un'istruzione che è così, capite? Da 30 anni fa. Ha giocato 30 anni in Bastia.
0: Appena in noi. Ha giocato i Mogogini Garnari, giocavano al FSSB. O Moabone ha giocato al ZAB, ha giocato allo Sporting, ma vi parlo di quei un secolo fa. Io non ho mica conosciuto.
3: Perché se Bagliarini, la Bucina, non mi chiamate, perché tutte le volte chiamavano al mercato per giocare, perché sapete, nei quartieri giocavamo a Valor. Annunciato, al mercato, un'altra piazza. E tutte le volte diceva la bucì, perché gli era caricato in San Giovanni, andava a piare un rischio di uscì,
0: Invece
3: c'erano mille candele.
0: D'accordo, della sovvenzione, se posso dire, d'accordo.
3: Allora, è stata la bucì, così.
0: Ah, io ben sa perché abbiamo fatto la seconda chance, era contento che assai lungo il giraggio, non era mica...
3: Sì, Stefani si chiamava.
0: Non era mica... Come era casata?
3: Stefani,
0: ah, d'accordo, questa
3: la
0: non parla.
3: La bucì. Capite, questo, voglio contare, questo ha avuto un accidente quando invece erano un casale, un overti. Gli è falato il quattresimo piano.
0: E mi ha detto il mio socio.
3: Gianno Vincenzo e compagni che tanto lavorano, hanno messo una camionetta e l'hanno curata fino a mia madre. Qualcuno l'ha sognato, mia madre. E la bucina diceva sempre, sto curato per un giorno, né mia madre, ci sono stati 30 anni, perché l'hai ambucciato come...
0: Ah, questa, non sapeva mica che l'aveva lavorato in mia madre, d'accordo?
3: 30 anni
0: è restato.
3: Un giorno, un cultore mia madre fece un'operazione. E gli è cascato un panno all'elettricità. Allora, c'erano una novella in primiera. Voilà. Allora, mia madre ha detto, fu aprire la bucina. E ha domandato.
0: Come è finita?
3: È finita, sì. Una ha detto, no, la bucina.
0: Ah, io c'è da confondere questi, eh? E dopo c'era di noi appena più tardi, c'era lo Scopo, no?
3: C'è stato lo Scopo.
0: Lo Scopo che era una squadra non importante, ma dopo Toga di noi.
3: Quando i Megnacchi erano un tipone, ma hai capito? C'era dei campioni di Corsica, la Coppa. C'era Cornuti, Gian Franceschetti, Francesco Moraccioli.
0: Francesco Moraccioli giocava e...
3: Giocavano tutti. Capite, io ho stato in Furiani. Il primo maggio di voi 61. Di voi 61, l'ho conosciuto tutti. Gli amici come va. Ma nei giocatori finiscono in casa vicolare.
0: Ah, tutto è cambiato, tutto è cambiato.
3: Poi erano tutte i bagnini. Discutavamo dei matchi.
0: Ah, c'era una passione tremenda,
3: Come c'erano Vincenti, Freddy Gandolfi, Sosè Biagara.
0: C'era mica un gol che si chiamava Chiappe di noi.
3: Sì, c'erano.
0: Gianno Chiappe, io andavo di un teso.
3: Penso che era
0: buon più nel più di suo mondo, se non mi sbaglio mica.
3: È morto malauratamente, ha un bel conosciuto c'erano.
0: E lui non era guardiano, no?
3: Era guardiano.
0: Mi ha detto un mosso.
3: Guardiano Sporting.
0: D'accordo.
3: Dove c'è tutto Simon? O Sporting.
0: No, una mica conosciuta. No,
3: un punese.
0: Ah, d'accordo.
3: E dove c'è un tubo polarizzati?
0: Ah, Le Chat.
3: Le Chat di quelli.
0: E lui non era un portiere, era un guardiano, poi lui,
3: Era guardiano, è morto, amico.
0: Salute ma sua memoria. Sentite, non so, mi spiace, ma ritrovo l'attualità. Dunque, vi ringrazio e poi vi prego una bella giornata.
3: A voi, a beggi.
0: D'altronde, Marie Droite, d'altre testimonianze, forse, dopo un udiziale. Hai anche Bertone che devi contare il telefono, donc elle est Marie Droite di noi, Simon Sam e Sina, 3h30. Merci d'être avec nous et de continuer sur l'antenne d'RCFM. Il est 15h, tout de suite, on va s'intéresser au premier point de l'après-midi et nous le faisons avec Clémence Gourdon-Negrini. Bonjour.
4: Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Le pronostic vital de l'adolescent blessé par balle cette nuit à Ventisé est engagé. Annonce du procureur de la République, Jean-Philippe Navarre, qui indique que les premières constatations suggèrent un tir accidentel, mais que ces éléments devront être confirmés par les investigations. Elles sont confiées à la compagnie de gendarmerie de Ghisonaccia et l'enquête est ouverte pour tentative de meurtre et détention prohibée d'une arme de poing. À Ajaccio, 4 ans de prison avec sursis pour la conductrice du véhicule lors de l'accident doublement mortel de 2022 près de l'aéroport. Âgée de 23 ans à l'époque, Lana Portejoie est condamnée pour homicide involontaire. Le délibéré est deux fois supérieur aux réquisitions du parquet. La jeune femme se voit également retirer son permis de conduire pour 10 mois. Contacter son avocat, maître Jérôme Souzigne, a indiqué que d'une part réfléchir à un éventuel appel et rappeler d'autre part que sa cliente assumait ses responsabilités et qu'elle désirait tourner la page de cette douloureuse histoire. L'État va-t-il placer la commune de Morosalia sous tutelle? Le risque existe selon la mairie et le cabinet expert qu'elle a mandaté pour présenter à la population un bilan financier complet. Risque imminent dès le printemps 2027 lors du vote du budget. En clair, s'il n'y a pas de plus de recettes de fonctionnement que de dépenses de fonctionnement, ce sera la tutelle assurée. Pour ne pas en arriver là, Morosalia doit trouver 400 000 euros par an supplémentaires. Dossier à retrouver sur rcfm.fr. Et l'application ici pour y voir plus clair sur ces risques et sur ce que l'actuelle majorité compte mettre en place pour les éviter. À Lézagne, à Mahon, à Auxerre particulier, ce midi avec les fidèles qui ont pu retrouver le couvent Saint-François après des années de travaux, 20 ans mais quelques mois seulement de fermeture. Le jour de la nativité de la Vierge Marie, patronne de la Corse, célébré par des centaines de fidèles. Reportage à suivre en images sur nos réseaux sociaux.
0: Merci Clémence, le retour de l'info ce sera donc à 16h, place Emma Gontino à Insam, Bouchtogui, Sinatre Oremezo, Azabed, Poedebia, Abaro, là les continuèmes.
5: RTFM, Didier Aostra, Giancarlo Marci.
0: Allez, ma continuare, poi va bibro bongui, basa, pe ponte ale, ci è andiolo con noi, cosa lo dem, andiolo salute.
6: Oh, Gianca, salute, salute a tutti.
0: Bon, ba meio a oggi, oggi.
6: Appena
0: finito. Ciola. Vieni
6: chi ciola. So che mi
0: hai detto. Hai eseguito un mio consiglio?
6: Yeah.
0: D'accordo.
6: Allora oggi ti chiamato un giorno di natività.
0: Yeah.
6: E ogni luogo e di ogni maniera si vesta a vergine, commesse, processione. E poi ogni volo c'è di noi ha ganito la cerimonia di un nostro passato pagano. Bon, allora, e allora, stava la brighiera in lingua corsa che mi piacerà.
0: Allora, avanti di sente sa brighiera, giusto una per pensare a tutto ognuno di un corso, e perché noi siamo a Nadivida, ma in certi luoghi dicono a Nadivida, è giusta la precisione che volevo buttare. Allora, stiamo a sentire questa brighiera, io ho un'altra pronuncia.
6: Allora, c'è una poesia di Anton Francesco Filippini, poi sa conoscete.
0: Ah, forse sì.
6: Di l'Ave Maria, Gascalà.
0: Ah, sì.
6: O Maria, di razia piena, benché lo abbia un cuore in pena, ti saluta, ubegatore. A Chiesa, mamma di Isanti, ti loda cu inni e canti, chi con te sta, o Signore. Tra eonne si beata, tra le vergine esaltata, tra le mamme di Eugene ti si alzata, o pregatore di briga, di verisce e Udobartu benedisce o olce viore di Angelo. Dio Signore sia mamma, cui do aiuti affettuosi ogni matta begurella di bramma di un'esse lasciata tra i villacci di un peccato e chi tu salvi guadostella. Prega bei dovioli persi tra i baisoli e da un monte a pianura, se qualcuno si allontana dalli morte cristiana e Christian Zeboltura. Ecco, a voli è lingua corsa.
0: Yeah, beh, no, no, beh, non è mica, non è attenti, hein? Non era mica una gridica, ma è vero che è sempre interessante, posto che parliamo di Lavoisin, ma può essere un caso in altri luoghi, a due assistuti, è vero che si è attaccato alla lingua, disante, non si è mica stato di no, un errore, un sbaglio, hai adotto la sobbiata, questa cosa lui, ce l'ho io a me, a
6: no, ma è da ragione.
0: Ragione noi, so, in tutti i casi, a Gabriel mia. Bon, Angelo, a ringraziarvi, e continua a dormire, mi faccio bro. Sentite molto, è stata sentita molto, mi rende. Era, non era mica autore, era o padrone di autore, Antone, da una sola asca,
7: salute.
0: Salut Antoine, comment allez-vous?
7: Il est l'heure des infos, 3h, donc aujourd'hui on va
0: parler... Ah, il voulait voir, tu as nous mis sur cause où il y a mis, c'est pas così.
7: On va vous parler de la vaseline et le casamacholite.
0: Alors,
7: il... Synthèse où est-ce que tu as mané?
0: Ah bon, non, bien.
7: La vaseline et le casamacholite.
0: No,
7: Dio. Sono scelto di Ugo Santare, da un amico l'ha scritta e Buswick non dice mica che c'è l'età.
0: È stata detta così a Londra.
7: Che spiegevole, inteso stamane certe pronunciazioni a radio, comanda alla vaseline e casamacciolita, sembra allontanati di un linguismo.
0: No, ma se, allora, non dico mica che...
7: Perché sia che parla un mica una cosa.
0: No, ma voi non sei mica sbagliato di radio, a chi ora fa anch'io?
7: No, non mica detto che radio era, attenzione.
0: Ah, d'accordo.
7: Ah, viene.
0: Forse non c'è mica lasciato dubbi, lui, questa.
7: No, è sicuro, cioè allora, che lui
0: penso.
7: Ma di a Pedro Orazio, è ieri.
0: A buiamo io anche noi, a di essere solidari di Mogulleghi.
7: Sbagliati,
0: allora, perché quando uno dice, boh, aggiunta su sta mona, spesso si capisce o si va l'amalgamo con la nostra radio, che è a Busso Gabi, ma...
7: Non so io che ti fate l'amalgamo, non è mica precisato.
0: D'accordo, no, ma ci non dai male.
7: Per
0: mica ne
7: è citato, ma se citato a Perello, non dovrà Busso qui.
0: D'accordo.
7: Ma mi ha fatto pena lì, perché la vaseline è
0: buona. Beh, sente più a Magagna che un resto.
7: Mi pare.
0: Yeah, perché bon, anche qualche sia che non sa mica pronunciare un po' mica la vaseline, eh? Allora di un lapsus come lui me lo dice.
7: Casamacciolite,
0: non si sente più che qui oramai e un resto.
7: Ma non dai male,
0: non dai male con tu, che un nome, Casamacciolite, non è mica Casamacciolite, voi.
7: Casamacciolite,
0: allora questa. chi
7: bagna io?
0: No, ma va, è sempre mio. Allora, così no, dite.
7: Ieri abbiamo imparato, sapete, due volte, dite qualcosa di cui giù.
0: Questo mi è accaduto ieri.
7: Io un coso sbaglio e continuate a sbagliare.
0: Ah, ieri, datemi dunque l'esempio. Allora,
7: come si chiama, di Bartolomeo, che saluto, e ne approfitto per salutare tutto il mondo.
0: Non gai giù.
7: La Ciccio.
0: Ah, la Ciccio, ieri, la Ciccio.
7: Hai sempre detto la Ciccio, va a capire che perché la Ciccio, io mi ho detto, ma che hai detto, come dici, hai detto la Ciccio. Hai
0: sempre
7: detto la
0: Ciccio,
7: io.
0: E cazzizzo, non capisco perché. Ah, d'accordo. Voilà. Bon, è così forse che può non mudare il barolo a mezzo. Una mal capiscidura, ecco, aggiungo. D'una barola a pronunciare. Dopo arriva a dire, beh, questo è mai accaduto anche a me parecchie volte.
7: Ma io
0: dimentico
7: che sono
0: che parole
7: che mutano,
0: sono
7: io che
0: muto. Allora appena come me, e voi sono sempre in traccia di muda.
7: Agusti. Questa bandura. Che espressione ha giusto
0: tempo? Ah, io bevo un piacere.
7: Fammi dire una cosa. Una piccola passata, una piccola spastigliata. 1200 tossacchi ci ha venduto.
0: D'accordo.
7: Allora, metto a mano il fuoco.
0: Yeah.
7: E sei sicuro di qualcosa?
0: Attendo, metto a mano al fuoco per dire di questo ne sono certo. D'accordo.
7: Troisi Mesadoui Vougi. Ah oui, viens, tiens, il y a un cause dans le tour Vougou. Troisi Mesadoui Vougi.
0: Alors, vous un sou.
7: Bah, Doui Berry ou le Chamez Adoui Berry.
0: Ah, mi-barri, d'accord.
7: Adoui difficulté, quoi. Mettez-vous une excursion, une alida. A titsa.
0: Ah, ben, tiens, à tchit ou à tchit, oui.
7: A titsa.
0: C'est beau, Faouzba, oui.
7: Binelli. Facum ou la tenant au Vougou, à Wampassi, in Sergassi, Pesto, comme si j'ai.
0: Oui, un ribé à l'aria subito.
7: Oui, pia subito, Mosca Beraria. Fogu Valsu.
0: Ah, Fogu Dalsu, hein, le di l'arbre. L'arbre.
7: Facevi
0: una mandam poco rusta. Beh, di una maniera rugia appena partito, e poi soprattutto c'è poco calore in noi, se mi sbaglio.
7: Poco calore.
0: Ti dicono così, io di volte ne metto in noi.
7: Facevi una mandam poco rusta e poco calore.
0: E poco calore, d'accordo. Perché sai che è falso?
7: Esattamente. Chiedulante a uso vogu. Un barga in luogo.
0: Eh bien, il y a plus droit devant in casa, non c'è bisogno. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
7: Exactement. Io ti liberi di uvo guardante dell'acqua corrente.
0: Questo è conosciuto assai.
7: Pare stato a uvo e caldo lente. Si è bacquiso bene. More si ha poi a piccolo uvo.
0: Non si capisce di no.
7: Tua fugu spento e pignata rotta.
0: Rotta, eh.
7: Questa è bella condizione.
0: Eh beh, questo è segno che non c'è niente, c'è più nulla poi lui, eh.
7: E Nadala Uyogu Pasqua Uvugu.
0: Yeah.
7: E se un fugu in casa.
0: Ah, ulla.
7: E se gatti un casa è qui su, eh. Nduelu c'è i zideli si spegne Uvugu.
0: Ah, un c'è, perché voilà, per questa che Bolesi si spegne a razza, se posso dire così.
7: A
0: scendenza.
7: A famiglia, a scendenza. Fogo i muro, un scala nisuno, fogo i vugone, scala in ogni luogo. Poi fogo i muro.
0: È un carmino, c'è radio, no?
7: Sono mica
0: fuori il muro, un'iscala in misura. Quando vedi un carmine, non tu una muraglia, c'era di.
7: Anche un vugone, fuori il vugone.
0: Un vugone è piuttosto a mezzo a bezza.
7: A mezzo a bezza.
0: A mezzo a stanza. Ha
7: ragione.
0: Un oiseau ha risentito così, ma mi vuoi sbagliare.
7: Ma che poi ha risentito anch'io.
0: Accendono un vugone
7: l'acqua.
0: Ah, questa è la più bella. Questo, allora, ce la spiega forse per quelle che ci abbiamo per la prima volta. A spesso era un gioco da Lampadu da Iwici ai giovani dicendo: ma metto un vugo a Vuntana.
7: Ah, questa
0: mi ha detto poco. Ma comprati 3 kg di musu besto, è sempre la stessa cosa.
7: Dove c'è stato un vugo situato a gente là?
0: Mais pas si mes sensations, on va faire des bruits. Et plutôt, je trouve, difficile d'y revenir en arrière. Hein. Oui. L'idée, c'est plutôt, je trouve, quelqu'un ici, qui est en rigueur, et j'ai radio. Enfin, plutôt, je t'avais dit aussi. Une autre chose à cause est faite, bon.
7: C'est faite, à Dracharist, quoi.
0: Mi barre, puis c'est au contraire, oui. Nous, hein, mais.
7: Plutôt, je trouve,
0: c'est ta région. À notre ami, qui est à Gégéra, non.
7: Due lucchetti degli. Dove torna, questa la gettai già, scusate. Fa che quando la sera arriva, un marito giù, un uovo acceso e a cena pronta.
0: A cena pronta, beh, oggi andrei da di qui a.
7: Ah, tu hai televisione.
0: Ah, ma troviamo l'uomo a Germino. Sono l'uomo che sa a Germino. Boh, è bello. È l'evoluzione, Cuscuzzale, cuscuzzale.
7: Scusate.
0: No, ma è.
7: Scusate.
0: So che ciò gli è a Barida, questa allora gli è troppo importante.
7: Chi non è contento a uso vogo, non è contento in nessun luogo.
0: Si capisce.
7: Mette dopo canna o vogo. Cosa vuol dire mette dopo canna o vogo?
0: Forse c'è mica il sengordo, no?
7: Sì, poi.
0: Non la conosco mica, francamente. Ma se sento buono, adesso ha messo troppo carne a vogo, ha avuto l'occhio più grosso, non lo so, l'idea è che forse è questa.
7: Si capisce. Bon, chi ha un nuovo a due batte a un luogo.
0: Bon, questo non è mica più bella.
7: Non è più bella, ma c'è la giunta.
0: La so che è la giuntesa.
7: Scusate, se lei ha letto Nenzo, poi tanto l'abbiamo ancora.
0: Ah, da.
7: No, perché boh.
0: Beh, cucù vogu, piccia fogo, dopo c'è di nuovo fogo nel senso di una gas, si parla d'un foyer, d'un fogo, no? C'è di nuovo senso, e dopo ci sono parecchi sinonimi, non mi vengono mica tutti, ma un fugulare, dammi, fogo fugulare, questa, una viacula, tain, è bene che c'è avia, ma viacula, e avia, di nuovo, forse che d'altro.
7: No,
0: aggiustate se volete.
7: Tu conto sei, come si dice in cosa tu conto sei? C'è una cosa una speciale che dice. Questa non è che si può condicina, ma francamente è la scoperta.
0: L'abbiamo intesa dell'emissione, mi pare. L'abbiamo assaggiata un'espressione. Ditemi.
7: Audirà di
0: rete. Sono sicuro che la giuletta.
7: Sì.
0: Audirà di rete.
7: È mica male, eh?
0: Ah, Boresi, a fine, a udirà di rete, va, biremo che l'equivalente di appena pour solde de tout compte, je dirais en francese, forse.
7: Sì,
0: vai, dirà di erede, questa è la giuntesa, ieri. Un
7: ballo che sa dirà di erede. Il en est réduit à la mendicité.
0: Ah.
7: Et già?
0: A Falandacciano, qualcosa così? A limosina, può essere?
7: Le dà a chi le ne vogliono, le già? A chi le ne voglia, ma un principio non lo so mica.
0: Ah, manche, mi spiace.
7: L'argent ne fait pas le bonheur.
0: Ah. Come vede?
7: Denari ne mangiano manche alline.
0: Ah, e denari.
7: Prends ses aises.
0: Più ai sociali, no? No.
7: Ma un coup più grosso, più ai sociali.
0: Ah, ai sociali, no, Allora, il show è interessante perché, sì. Bon, scusami su il show, e mi ricordo che mamma dice sempre quando lui c'è un piccolo corrente, non la dice mica per tutto, ma sapete, vi trovate in cugina, una botte in canteggio così, appena una mica giosa, e entra un show che mi bia. In Bastia dicono così, non so mica se è di nuovo caso nostro. Ah, sì, c'è un condoglio. Mi pare di aver intesa in orezza, ma dopo sapete, non sapete di più se voi l'avete intesa qua su o qua giù.
7: Ah, sì, se voi intesa poco curte.
0: Ci vengono un show così.
7: Non capito. Dunque, fila all'inglese, avrei detto l'ultima volta, parte la dita muda. Ma c'è ancora, ti intendo la tuppa?
0: Come era già? Ti intendo la tuppa o duppe e...
7: A tamburo scordato.
0: Ah, questo non è con... tamburo scordato? Mica male questo.
7: Mica male questo, eh? Senza né asino né bestia.
0: Si può dire a chattugiato, no? Piano piano, a chattugiato, no?
7: Paro, io chattugiato,
0: ce ne ho chattugiato, forse che esiste di noi questo.
7: Piano piano.
0: C'è tuggiato a voi dei digger che si è chi scappa senza mettere la soia in nuova, e a Daela si ne va già tuggiato, non ha mica messo la soia.
7: Questa donna è.
0: Un Raspasien. Mi è piaciuta l'altra volta questa parola.
7: Ah, Raspasien, l'hai intesa anch'io.
0: Ah, un Bastia, un sentite di che qui.
7: Un sentite, menage la chevole chou, yuga e due parte in cumeia.
0: Ah, d'accordo.
7: Sans regarder la dépense. A casa cacciata sicura.
0: E a casa cacciata vuoi dire quando è ricevuto, si è stato ricevuto in casa, mi ha messo a ricevuto a casa cacciata. D'accordo.
7: L'affetto passe, le lampions s'éteignent.
0: Morto Cristo.
7: Lui è morto Cristo, spento i lumi.
0: Spento i lumi.
7: Voulez-vous partager? partager mon repas. Voulez-vous accepter de partager mon repas? Que ça bandera.
0: Il y a femme. Écoutez, il y a femme. Allez, on tombe à ben à des vallons et iscors.
7: Il y a des gommes, parce que ça ne tient pas avant, mais c'était de la petite. Bouli de vaouri. Que ça bandera.
0: Bouli de va? Où?
7: Bouli de vaouri.
0: Ouri?
7: Faouri.
0: Ah, bouli de.
7: Faouri.

0: kurdu.
1: Sapete prima di parlare di la bugia, è una cosa appena, perché poi gli ha appena più vicino come me, ma quando io mi sono trovato con Gustavo Bastia c'era, ma era persuaso che usò cosa.
2: Usò nome, a sua casata.
1: La sua casa è un che si chiama Stefani.
2: Ha detto Stefani a un suo francese.
1: Si chiama Stefani, dopo mi è rivenuta. Ma passate mica che le un cognome. Andate a capire.
2: Ah, io avanti i cognomi, bon, la diamica io qui a radio per. Sì. Perché dopo c'è da. Bon, aggiunteso un eboghi. Anche non ti certi giocatori che bon, conosciuti in Bastiglia, ma bon, non è mica logo per parlare. Eh?
1: Sì.
2: Bon, la bugia non è mica. Non è mica c'è non da di.
1: Sì,
2: di non c'è mica il sprezzo, è musa più do perché. Eh?
1: Sapete, beh, mi sono mica sbagliato a fare. Hai fatto una poesia, tante cose, non ti cognomi di ben sulla schiesa. Sapete, e lei ha tutti, mica tutti, un ballo poco, lei ha segnalati. Ma più parte, gente, ci chiamano così, c'era talmente padronini, sono mica
2: si dice. Casate,
1: per distinguere, gente.
2: Ah no, beh, mancavano l'omonimi, Gerardo, nel senso che forse che aveva un Stefano Alberti. Basta che io abbono se l'avevo un nome Stefano, se l'ha avuto otto violi, sei masci, i violini, poi hanno portato un nome, vede? Per questo che era, e questo è di un qualcosa di particolare con tonque la nostra cultura, resisterà anche un nostro, ma poi lui, a maniera di distinguere, e va mie persone, passava per un cognome.
1: Allora, certi erano abbastanza, come si dice, accettevole, lasciare.
2: Ah, d'altri erano
1: appena più duri, ma fa buon.
2: Erano disprezzanti, vabbè, c'è noi.
1: Posto che ho parlato di Stefano Albertini.
2: E per finire,
1: scusate. Ubrede e Umere, che ci hanno maritato, a memoria,
2: chiamano
1: tutti e due Stefano Albertini.
2: Ah, guarda, Dio azzardo, perché mi è venuta così. Senza...
1: Prima,
2: Boh, eh ben.
1: Allez, allora, scialato e là.
2: Allez, au piacere e a ringraziarvi.
1: E un saluto a tutti i nostri amici.
2: Allez, Antonio, bella giornata a voi, a Beige. Buttiamo un bene a Francesco che vuole intervenire, donna, forse per darci altre precisioni. Io, Francesco, ribia da parola.
3: Oui, scusate.
2: Vade.
3: Io parlo di Marguerite. Io mi sono scusato perché dopo la sanno chiappe.
2: È
3: stato un po' di tamburini.
2: A Domburini, noi non abbiamo inteso parlare di Domburini.
3: Stavo stato di Vicugna, quella a Porto Sanome.
2: Alla GB, eh?
3: Alla GB, voilà.
2: Ma ho stato della GB,
3: Ma io prendevo Alfonso Domburini,
2: esattamente. Non avete fatto,
3: c'è stato, vedi, c'è stato Giannocchiappe, dopo pure Domburini, Simon. E poi l'Orsatti,
2: d'accordo.
3: Ma giusto questa precisione, non vuoi mica ascolti che scusami.
2: No, più di questa qua che bombia del suo nome, mi è rivenuto che torno Mosogero, oggi la giumentua do Barrettiote, ma lei era appassionato di valore, poi sempre appassionato di valore.
3: Sì.
2: E ogni tanto mi conteso Bertide, perché ha assistuto e poi ha giocato anche lui, dunque si va a seguire.
3: Hai visto certe Bertine in Furioni?
2: Certe cazzottate in nu. ma rimo, ma è vero che
3: ma posso... forse è stato in corti, io sono stato studiante in corti perché sono mariato bene, ma sono di Santa Lucia di Mercurio. Allora sapete, io ero interno in corti. C'ero voi FCCP contro Calvi, tre macchi, tre riportati. L'ultimo macchio, poi dai, c'era di Pompicco Alonso.
2: Vabbè.
3: No, ma... per questo l'altro terreno mettiamo un bronzo alla volta.
2: E poi dopo vedevano i gurpacci, dicevano che non erano mica qui, e poi dopo a chi aveva l'arbitro Gunello, con la Gunnoi così ci poi era così ci vai vincere a Bertina,
3: che
2: nervosi.
3: C'è che fa un libro, c'è di che fa un libro.
2: Ah, io non ta storia, non ta valo in corso, gai. E poi così parliamo di Vastia, ma era le stesse Annaia, in Rubia, in Sartè, in Corti. Dopo c'era di nuovo l'OA a Mentua, l'Olimpica Ajaxian di nuovo, era una squadra assai famosa. E poi aveva una pensata perché non esiste più il club, ma

0: Io sono stato più di 20 anni in Pedranera, c'è una bella squadra io allora in Pedranera, sì, quando era giovane io.
1: Sì, sì, ho giocato l'espite in Corpù, ma fa buon. Tanto di non c'era un Corpù, sapete?
0: Ha giocato Corpù.
1: 10 squadre. Le finanze, l'ospedale.
0: L'ospedale, la posta. E dopo c'era chi c'era di noi? C'era le Corpo e poi dopo c'era la categoria più bassa. C'era division d'honneur, promotion d'honneur, ABC. A dire promotion d'honneur, c'est l'ultima. Mi scuso, première série. C'era première série.
1: Sì, la première série, hai
0: ragione. C'era première série perché chi aveva l'amica che giocava in première série.
1: Allora, bon, per arrivare a una parte non te gli uomini costile. Sapete, in corti. Se vuoi parlare di un nome di famiglia, non un fenomeno.
0: Adesso la manuetta.
1: Se vuoi, un giorno, o qualcuno sa qual è lui.
0: Qui c'è la mentana, la sa maniera di fare, la tradizione. E beh, che hanno tenuto l'uso e poi c'è la tenne l'usante perché si perde un altro merato.
1: Come corti c'è un cinemico,
0: per i paesi. I paesi avevano tutti un cognome,
1: Io me lo ricordo, sapete, in paese, in Santa Lucia, c'era i quattro vicini Dominic. Tutti con cenni carnali, spiega appena un fattore. Così l'ho fatto come quello fattore, non era mica un nome.
0: No.
1: Il fattore Albertacce.
0: Che ha fatto?
1: Ti direi corti. Allora, Quazzone, giugnano un impositi, Albertini. Allora, tutte le volte c'era una storia, chi veniva la cosa? Una mano ha piato la sacchetta, ha lampato tutte quante la piazza dei trovati uriani.
0: Ha piato le vostre fatture. No, ma è vero che sono affari che ha giunteso in noi io, ma e qui di noi, peccato, cambiamo il mondo, è così,
1: non ci abbiamo il mondo,
0: ma è vero che ci manca questa maniera di va. E mentre lui in certe famiglie, ci ne canai, a Nadan uso cognome, un cassaio.
1: Io la giungo cognome, poi la ci va bene.
0: Ah, d'accordo, io venire dall'Arcio Abbo.
1: Tanto, mi chiamano sempre Trinchetto.
0: Trinchetto, ah.
1: Trinchetto.
0: Perché chi era Scarparo, no?
1: No, Trinchetto, che si chiama, come diceva in francese, chi troncio,
0: chi gira, chi trinca, uno che trinca. D'accordo.
1: Se vuoi dire Santa Lucia, ho mandato a Trinchetto. Attenzione.
0: No, beh, io sono sicuro che dici o Scarparo perché o Trinchetto dice su coso che taglia in
1: nuca.
0: Taglia o Gugio, giusto appunto. Perché sa che io pensavo, mi sono detto forse che lo trovo o straccio a buone.
1: No, ci siamo insegnati della cucina, c'era un tipo abbastanza diritto e duro e. Voilà, quando lo giura più una che già vincava,
0: decia. D'accordo, ho capito.
1: Decia come quello che tagliava lì.
0: Forse si può fare appena, si può avvicinare appena io, i gusti, è vero. Senti, Devranso, mi ha fatto piacere, la prima volta che ho partecipato all'emissione.
1: Sì, una volta lui ha chiamato.
0: Continuate che a me mi piace tutte queste storie io allora,
1: Ma mi capì tutti i giorni perché non chiami mica,
0: Ah, beh, allora.
1: Le mani abbiamo capito a me, ho capito.
0: Senti, mi faccio
1: allora,
0: piacere.
1: Ma che tanto non dici ogni giorno di
0: così l'affare di la bugia salutiamo la sua memoria, di sicuro.
1: Sì, la bugia si chiama Stefania.
0: Stefani, d'accordo, vi ringrazio per un insegnamento. Ecco.
1: Allora, buona giornata.
0: Allora, poi noi a piacere. Ci campiamo, so queste sono le scusate che a me mi incantano. Ma poi mi va lì stesso, allo in Aia, c'è un certo porti, perché allo era presente dappertutto, un Bonivaggio, in Balà. C'era anche la squadra di Agastani, c'era ai tempi o Moabuino, c'era una squadra in Norezza che si chiamava, se era Jeunesse d'Orezza, un affare così. Dopo non ebbio, questi mancavano le squadre in Cabigorso, questi di noi, Maginario Rogliano, Brando, c'era una squadra in Brando, dappertutto. E sono sicuro che ho fatto i parlare di guerra, faccio piacere a quelli che hanno bradiga du suo yogo gusti e bergi e una e bastione una e più importante bastione gira di be pei gorsi alle a dire ringrazia Ugo a dire ringrazia Nicola senza scordami di Madrid e no per us aiuto dell'evo no a dire ringrazia quelli che hanno partecipato all'emissione per un saluto come faccio sempre a quelli che ci seguono da lontano che si trovano sia nel continente sia allo straniero sappiate che c'è la possibilità di via l'emissione quando è la vibare dove è la vibare si chiamano i podcast noi i battesimo i ribigli e penso che è giovato un giro a ringraziarvi dans la salle e a domani con il nostro professore domani mercoledì e si di ore da due ore a tre ore e mezzo.

buongiorno. Sei un camido Pasquali. Baspetto numerosi, un martiser, a 8:30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze, e puoi debia Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera adobro messa vinta, o mio cuore assa più d'un

0: sempre un grand piaget que vemo biaça a Lilina su personaggio di nostra amica Angela Podentini. Parliamo donna e ubulinaggio e a Digore e stiamo a Santa Angela.
1: Siamo sempre con Lilina e Rossetta in pulinaggio di Wabò, chi alla tracciata non si scorda mai i valacci o ubulinaggio. La tracciata si dice in un la brugada o la brogu o usereno. Infatti, di e quando io non si spinge piano piano per fa piazza a notte. E alline sociose e bulpine bo pur rondigia, tuvoni un cini de ustangaglio i wabo. Rondigia gira, girandula, girantondo, cercando una soluzione per fa aso malfatta chi questa volpe asaffa. Li biage a garna fresca e soprattutto ubullame. Ubullame sono tutti gli animali che si trovano in pulinaggio. Allora, oggi ridaneremo la tracciata, la brogu, la brugada, usereno, ubullinaggio, rondiglia, ubullame, uduvone. Eccoci, a domani, in pulinaggio.
2: Ici RCFM.

0: Dans un instant, Azabed, ce sera l'info avec le flash, enfin le journal, pardon, de 17h. Et puis ensuite, Evelyne Fontane pour vous accompagner jusqu'à 19h. Noé, j'ai magida kuna, una boésie, que ça, Azabed et Guélouz. Domane, j'ai magidroa, douyorepe, d'idée à ostre. Alors, peso qui toque à boésie, a du chil, toi, Pedro Francesco Moretti, notre boué d'Aidralonca, ben, elle, chiledi, adam piva, una boésie à zoï, hein, un hommage à Pedro Gazzano, con sa poesia, bibrego più bello, continua a parlare, che la gampa è nostra lingua, e a domani si diole.
1: Ici, ici, RCFM.
2: Ecco ciò che peggio mai è bietto. Avia speranzoso che solca tua vita, una gran passione ci stava mio cuore. Anche se un'opera non è mai finita, e legge comune, un giorno c'è l'amore. Spesso di un solcato posto assuminato, scritto di braccioli, un rosso dizionario, e ora mi tocca rendere anima e fiato, che giunta a terra per un lungo viaggio. Qui era la mia casa, morto, moglioso, e qui sempre di scritto, letto e pensato, voglia in eterno coi miei riposo, in pace di riso, un mio parentato. Ecco.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: À Yueline, à l'honneur cette semaine dans les campagnes Culemag avec une première étape. On vous emmène au village d'Oboulask à retrouver le maire de la commune, également éleveur, il s'agit de Lucien Couste.
1: RTFM et Campacui.
0: Oboulask, à Zoguarantina d'Abidan Talanou. Lucien Costa, elle, où est Saint-Prestat d'Auguin, aux Obaès et d'Aguilin.
2: Moi, je suis à Ramajalar, et je continue donc à mourir d'elle, à mourir bien de la Zigue, et à mon grand dans l'affaire, c'est pas vrai. Et de vous, il bon. Ça, ça, Bacadio, à Yudé Gabriel Bigo, et moi, d'où vous jouez à Chille, à mon cher tout, et moi, que. Et dopo sui a ben della carne e tutto quello, dunque gli ho fatto appena il commercio, ho comprato animali appena ben di luogo e vendimo appena dei magazzini, le uscerie tradizionali.
0: E so più di 20 anni chi Lucien è mare di Oboulask.
2: Mi sono sempre battuto, si sono ancora in realtà la maricoltura, tutto quello è sempre stato, mi sono battuto per l'agricoltura nei paesi. Per far stare i giorni di paese, perché se non c'è mica agricoltura, se non c'è mica pastore nei paesi, non c'è mica vita, i ritirati non ci vogliono più. E i paesi si aiutano. I paesi si aiutano a cose di rendivisione, di case, di terreni, non si può più stare. Poi insomma, ho cercato di ammirare il paese, ho fatto una sala di festa, ho fatto la stazione di depurazione, ho fatto poco a fare, ho andato in piazza, ho fatto tracci di riparare la chiesa, è difficile perché nei paesi non più, non ho mica tre assai tesoreria e ho questo problema, diciamo, che per fare, cerchiamo, mica indebitare al comune. Assai difficile, voilà. Enfin, la regione ci aiuta assai, enfin, non è mica facile.
0: Cosa consiglio in Gibale, Lucien Costa in traccia di va tre appartamenti per stare a Iante in paese. Et après Oboulask, la deuxième étape dans Ayuelin, nous sommes à présent à Castiglione avec un jeune plombier originaire du village, Carlo Santoni.
1: Et Campacui, Nanta RTFM.
0: Una vecchia casa di Jos, a Tobaesi Castiglione, che è stata ripresa da Ameria per fare appartamenti, di qui che moridro a Carlo Santoni, in traccia di Drawaia. Carlo è di Castiglione da parte di Usoa.
3: Sono sempre guardato qui da voi zide, ha già passato tutte le mura grandi seguite, sino a Ua. Bon, sono sempre qui anche la zia per domenica, per la grande seconda unità, e così, enfin, di noi per Drawaia. Au mon métier de plombier, au fagégui pour ce travail, bon travail en bastia parce que quand on bastia, ma travail de nous in paese, a du travail de déjà in parité gaz in paese, et travail de nous quoi mairie, donc quand j'ai eu les problèmes là quoi, et travailler mes semaines de nous dans tout ce projet tout d'utiliser les appartements, donc mes vages à bien j'ai de travailler dans ce projet tout quoi mairie, parce que bon. De sempre va di lavorare in paese con i miei e di nuovo perché su progetto è stato fatto per i castiglionesi in prima.
0: Il giovane biombiero è di nuovo presidente di un comitato di eveste di Castiglione.
3: Che si chiama la Soggio Arondinaia per la nostra gara montagna. Dunque due anni fa abbiamo deciso con i borghi di giovani di un paese di ripiare questa Soggio e di continuare il lavoro che è stato fatto dall'anziano in enza noi di Geradio, dunque di far campare il nostro paese, di continuare a fagulare gente e di riunire appena tutti i paesani. Dunque organizziamo eserate, ribasti, facciamo la cugina di noi, perché qui, bon, alle Piracera, ma a non c'è né bar né ristorante. Donc, tocca a noi d'organizzare appena i ribasti e le serate per riunire appena tutti i paesani, per passare una bella stonda tra di noi. Donc, è qualcosa che è importantissimo per noi.
0: Concernando i suoi progetti personali, Carlo Santoni viene di comprare una vecchia casa qua a Zorilla, o Scobo, e di rivala per poter stare più spesso in paese. Allez, on continue à sillonner cette belle pieve d'Ayuelin, après Oboulask et Castiglione. À présent, on vous emmène à Pays Grige, à la rencontre d'un de ses habitants, ancien éleveur, il s'agit de Simon Agostini.
1: Et Campacui, Nanta RTFM.
0: Una bobrieda in faccia au Baez et au Pays Grige, di qui qui sta Simon Agostini Guasomoy. Simon è d'origine bianelacce.
4: Qui di Geradio che ci sono giunto esilato volontario. No, mi sono maritato qui e dopo abbiamo cominciato la spattagione in pianello. E dopo per gumi da che erano più per se più vicini ai sedili che andavano a scuola e tutto, siamo regolati qui, noi siamo moglie, abbiamo fatto l'asportazione agricola qui, abbiamo cominciato con l'asportazione agricola in Perigio.
0: Qui siamo a Udu e ho anche Begure e i Burci.
4: Dopo abbiamo finito con i Burci perché io muovio non avevo più vissuto. Quando è arrivato l'asportazione ha cresciuto a onda i Burci, ha ingrandato l'attilio e charcuteria. È una più fatta che questa.
0: E dopo aver legato l'esplosione uso violo, Simone e sua moglie hanno avuto l'idea di rubare camere in affitto.
4: Dice radio che l'esplosione girava perché hai capacità di farla, di usare fa, che da acquisto sempre con noi, e poi c'è appena di saper fare di noi dello stesso che ha assistato, ha arrangiato la sua maniera di fare e si è accomodato meglio che non ci accomodiamo noi. Non sapevamo mica troppo a principio come lei andava, ma abbiamo fatto questa scelta così perché è venuta dopo un'altra scelta, abbiamo fatto una scelta di campan paese, di arrivare in paese, di campan paese. Quando abbiamo deciso di fare stanze, gente dicevano ma si decema, e da mettere tanti soldi per i ricci, non c'è un genime, così e colà. Ma noi questa scelta che abbiamo fatto è stata più forte, abbiamo continuato in più codiera, abbiamo continuato in questa strada così e non regrettiamo manco appena.
0: E stanze di Simo Agostini sono aperte da aprile al mese d'ottobre in paese di Ubeiriscio.
1: E campa qui.
0: Abie Vidiaio e Lin à l'honneur cette semaine dans E campa qui le mag, restez avec nous.
5: Ici, c'est RCFM.

0: RCFM.
1: On vous souhaite la bienvenue, CompaQLEMAG, dans la Pimédia Yueline. Nous sommes dans le centre Corse, quatrième étape. À présent, on vous emmène à Castiglione, à la rencontre d'un habitant du village, Philippe Colonne.
2: RCFM et CompaQLEMAG.
1: Les Mouridro ou Nanta Biazza di Ubaese di Castiglione. Philippe Colonne, a Oari di Radaui, a un'intrabresa di massoneria cusovadello. Oggi Filippo si impegna per uso paese essendo consigliere municipale.
3: Si manda una cresta a mezzo di due iagali, un iagalo di Ulattino e di Astabette, un iagalo di Deriva. Un iagalo di Deriva piace la gente una scaffa, un canale della scaffa. Siamo in Pia, un pinzarandinaia che fa 1658 metri e un più alto di Agumuna. E a Gimme Mori fa 2180 metri. C'è sei pominatori che vengono qui per curare una scaffa e una Gimme Mori.
1: Castiglione è conosciuto di noi per uso più, ma a due bassi sotto il paese.
3: I giudici d'estate vanno, si vogliono, si chiama l'onda dei colombi giustamente, una grande onda che per non dare. D'inguano si va proprio su 25. Usava la domenica, si va appena di più. Allora l'estate da 20-25 con le 130. Tutte le case sono piene e ci devi giù che grandi ce ne assai. C'è un'equipa di giovani che di noi si occupano dell'associazione di giovani. Si sentono tutti, preparano le veste per un mese agosto e da queste veste noi perché fanno una veste almeno una volta al mese per tutti i paesani. Così tutto si passava.
1: Castiglione, un piccolo paese di Ajuelina chi pro accampa più che mai, malgrado le difficoltà di ruralità. Et avant de quitter cette belle pieve di Ajuelina, on vous emmène à Oubulasque sur l'exploitation d'un éleveur bovin. Il s'agit de Paul-François Battestini.
2: Et campa qui, nanta RCFM.
1: Perogne, un luogo nanto bulaschese, di qui chi Paolo Francesco Battestini tene zoac.
4: Battestini verso Moabo, siamo i rudali, e verso mo mamma, siamo di qui di Ubulasca. Abbassione l'animale, ha mandato mo cacca verso Moabo, che è a Gabri, è a Zemprevate, e veramente abbassione di zoac, di qui in paese a Manuado. Adione pochi barrenta no zoac, è un comune magello, che di mistero su magellare, un
1: custì. Non ta esplodazione, Paolo Francesco una trentina di uacchi.
4: Adio ne voglio vedere la grassamente. Facciamo sortire da la guerra nei magelli. Ostimente la pizzuì e vende ai particolari. E di noi, con un fratello, facciamo vedere la rustida. Giremo nei paesi per matrimonio, battesimo, feste di paesi.
1: E uaccadio? A uso da beffa.
4: Per far vedere la rustì, il tombatore di Ponte Eccia, come tutte le canne, e facciamo goce, per esempio, per un bidet 100 kg, cioè ore e ore e zane, per fare goce. Tutto lungo l'anacquiamo con una marinade, dopo la pezziamo, usiamo a niente con le badate.
1: I progetti di Paolo Francesco Battestini o a Cadio di Ubulasca compra di più materiali e forse una di esovio li si vedrà isobassi.
2: RCFM e CompaQLEMAG.
1: Nous étions dans la Biavidia Yueline cette semaine dans la CompaQLEMAG. Retrouvez bien sûr les 4 saisons des CompaQLEMAG sur l'application ici et sur bleurcfm.fr. Et CompaQLEMAG, c'est aussi en vidéo avec nos reportages chaque jour sur Facebook et Instagram, France Bleu RCFM. À très vite dans un autre territoire.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, nanta RCFM.